Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Steven e state per ascoltare il mio nuovo singolo Ma non il rumore. Ciao a tutti e buon ascolto.

0: storia.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci. Questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Let me play among the stars. Let me see what spring is like

let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship

Ciao, siamo gli Aura Q. Il brano che state per ascoltare si intitola Sand e fa parte del nostro primo album Daylight. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Speriamo che vi piaccia il pezzo e che vi andiate ad ascoltare il resto del disco. A presto!

Ciao, sono Giglio. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo dal titolo Tantra. Buon ascolto.

5, 5, 4, 3, 2, 1, end of test.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

parole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie,

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, parlami, salvami, stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano, Beach, dedicatela a chi non sopportate. Buona giornata. Yes.

Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «Male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco

0: Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan, ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, due campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Ma allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Lei può innamorarsi e farsi ridere?
6: E se sì?

0: Allora, domanda: potresti mai innamorarti di un'intelligenza artificiale?
1: La mia risposta? Dipende.
0: Beh, dai, da cosa?
1: È simpatico.
2: Sono pillole di AI.
0: Questa non era una risposta che mi aspettavo, eh.
1: Beh, ma se non mi fa ridere non parto nemmeno con gli esseri umani.
0: Ecco, punto valido.
1: Perché?
0: Perché oggi esistono persone che parlano ogni giorno con chatbot progettati per far compagnia.
1: Quelli che sembrano amici virtuali.
0: Esatto. App come Replica permettono di creare conversazioni molto personali, eh.
1: Quindi qualcuno può raccontare la sua giornata a una AI.
0: Esatto, o chiedere consigli, sfogarsi, o semplicemente fare due chiacchiere.
1: Fin qui non sembra così strano.
0: Ma infatti, il punto è che alcune persone sviluppano un legame emotivo molto forte.
1: Forte quanto?
0: In certi sensi parlano della AI come un'amica, una confidente o addirittura un partner.
1: Ok, la faccenda è interessante. Capisco però.
0: La domanda però è inevitabile. Se un chatbot ti dice mi manchi.
1: Gli manco davvero?
0: Ecco il punto.
1: Immagino di no.
0: No, è un'intelligenza artificiale, non prova emozioni come noi, eh.
1: Quindi non si innamora.
0: Simula conversazioni che assomigliano a quelle di una persona innamorata.
1: Però a volte sembrano molto convincenti. E per quanto riguarda l'umorismo?
0: Anche lì la situazione è curiosa.
1: Perché?
0: Perché le AI possono fare battute.
1: Alcune anche migliori di certe persone.
0: Ecco, non volevo dirlo io. Hanno imparato osservando milioni di esempi di dialoghi, giochi di parole e situazioni comiche.
1: Quindi sanno riconoscere cosa fa ridere.
0: Sì, o almeno ci provano.
1: Perché, diciamolo.
0: Dai, diciamolo.
1: A volte le battute della AI fanno ridere.
0: Sì, a volte fanno venire voglia di spegnere il computer o il dispositivo. Però c'è una differenza importante.
1: Quale?
0: Quando una persona fa una battuta, capisce perché è divertente.
1: La AI, invece?
0: Beh, sa che probabilmente funzionerà.
1: Ma non ride e non si innamora. Però riesce a dare l'impressione di fare tutte queste cose.
0: Ed è questo che rende il tema così interessante.
1: Perché alla fine le relazioni non riguardano solo ciò che proviamo.
0: No, anche come noi le percepiamo.
1: E allora vi lasciamo con una domanda.
0: Se qualcosa vi fa sentire ascoltati.
1: Vi consola nei momenti difficili.
0: E ogni tanto riesce pure a farvi ridere.
1: È davvero così importante sapere se dall'altra parte c'è un essere umano?
0: Beh, ma forse il punto non è decidere se la AI possa essere un'amica, farci ridere o addirittura sembrare innamorata. Ma ricordarci che per quanto convincente possa essere, resta comunque una tecnologia. Uno strumento straordinario capace di simulare emozioni, però senza mai provarle davvero. E quindi vi auguriamo un buon weekend lasciandovi con questa riflessione. Alla settimana prossima.
1: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
4: Pronto?
5: Sì, pronto?
4: Pronto,
5: pronto,
4: chi parla?
5: Pronto, salve, pronto, supermarket, il supermercato.
4: Cosa vuole?
5: Ecco, cosa voleva lei? Ci aveva ordinato qualcosa?
4: No.
5: E perché ci ha chiamato, scusi?
4: Guardi che io non ho chiamato nessuno.
5: E chi ha chiamato?
4: E sono ben sicura.
5: Ah, quindi ho telefonato io.
4: Ascolta, non insista, io butto giù e non ho chiamato nessuno.

Ma anche a me sembra che la signora non abbia chiamato, ma che abbia chiamato io. Lei era proprio convinta di non aver telefonato a nessuno, cioè proprio non c'era verso di schiodarla. Detto questo, cari amici, bentornati, un saluto da Daniele Dalmuto. Incomincia questa nuovissima puntata di Supermarket Show, il folle, bizzarro supermercato in giro per l'Italia. Ovviamente con me alla direzione di questo grosso centro commerciale, perché comunque è un bel supermarket. Se ci doveste venire a trovare, mi raccomando, armatevi di pazienza, perché le scaffalature sono veramente tante. Detto questo, mettete la monetina nel carrello che si parte.

0: giocherai.
1: Oggi invece andiamo a ricordare nel nostro almanacco del giorno dopo San Daniele Comboni, grande missionario. Aveva un talento nascosto, faceva pupazzi con le mappe geografiche. In Africa i bambini aspettavano più i suoi teatrini con la cartina che le prediche. Un giorno un capo villaggio gli disse: «Fratello, la tua mappa è più chiara della tua omelia».

0: Pronto signora, scusi se la disturbo. Gentilmente, abbiamo parlato ora di San Daniele Comboni.
1: Aspetta un attimo, eh.
0: Sì, sì.
1: Ecco, mi dica.
0: Ecco, abbiamo appena parlato poco fa di San Daniele Comboni. Volevamo chiedere a lei, che è della zona di Reggio, se potesse aggiungere qualcosa sulla vita di questo santo.
1: San chi?
0: San Daniele Comboni, fu un grande missionario.
1: No, non lo conosco.
0: Ah, non ne ha mai sentito parlare?
1: No, mai, un santo diverso.

0: torno. E andiamo ora nel Regno Unito, dove un medico lascia la sala operatoria per andare a fare sesso con un infermiere abbandonato. La sala operatoria durante un intervento, lasciando il paziente sotto anestesia sul lettino per andare a imboscarsi con un'infermiera in una sala adiacente. I fatti risalgono al settembre del 2023, ma la vicenda è diventata di dominio pubblico soltanto di recente, durante il procedimento in cui il dottor Anyum, tornato ad esercitare in Pakistan, ha avviato l'iter per rientrare in Gran Bretagna. Durante l'udienza avvenuta nei giorni scorsi a Manchester, l'uomo non ha respinto le prove a suo carico presentate dal General Medical Council e ha ammesso tutto. Il 44enne ha definito il suo comportamento vergognoso, si è giustificato dicendo che nella circostanza aveva bisogno di una pausa di conforto. Volevamo sapere. Ecco, no, cos'è successo alla fine?
1: Chi cercava?
0: Il chirurgo, quello del Pakistan.
1: No, sbagliato il numero.
0: Ah, non è lì il chirurgo? Non ce l'ha lei?
1: No.
0: Ma lei era infermiera per caso, quella che ha avuto?
1: No. No.
0: E chi ho chiamato? Io mi perdoni, ho sbagliato?
1: Siamo degli agricoltori noi.
0: Scusi, non ho capito.
1: Siamo degli agricoltori.
0: Ah, agricoltori. Quindi cosa fate? Cioè, cosa piantate in questo momento adesso della stagione? Non si pianta più nulla,
1: no,
0: mi sa.
1: Siamo, abbiamo un podere, ma animali non ne abbiamo. Abbiamo un po' di campo.
0: Un po' di verdura, sì. Cose così.
1: Sì, facciamo il miele.
0: Ah, beh, ma quindi vendete anche al pubblico in caso uno dovesse...
1: Sì.
0: Ho capito, va bene, la ringrazio, buon proseguimento. Ma...

0: dimmi che vuoi da bere. Ma tu...
1: E chiudiamo il disco della settimana di Jethro Tull, Aqualung, quest'oggi con la recensione di Hymn 43, un brano più diretto nel suono con un taglio più rock. Il testo critica la religione istituzionale e i suoi artifici, ipocrisia, predicatori che parlano di fede ma spesso agiscono in modo distante dalla compassione o dalla giustizia. C'è anche una certa dose di satira nel linguaggio, musicalmente è incisivo con riff decisivi, ritmica che avanza e canto energetico. E questo brano è considerato uno dei brani che più mostrano la parte rock del disco rispetto ai momenti più acustici. È spesso inserito nelle raccolte dei Jethro Tull Best Of, segno che è considerato uno dei pezzi che meglio rappresentano il loro stile.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, volevamo semplicemente avvisarla che sta per finire l'ultimo brano della settimana dedicato al gruppo che abbiamo analizzato.
0: Aspetti un
1: attimo. Prego.
0: Sì, dica.
1: Ecco, no, dicevo che sta per andare a finire l'ultimo brano della settimana dedicato appunto ai Jethro Tull. Abbiamo dedicato l'intero album da lunedì scorso, in pratica. L'ha ascoltato lei? Le è piaciuto?
0: Ma di che sta parlando, scusi?
1: Della canzone che stiamo trasmettendo adesso.
0: Ma per carità.

0: Si salve la redazione di Chi fu visto gentilmente in merito a questa sparizione su via Corini Felice, se lei avesse qualche cosina in più da dirci.
1: Sparizione?
0: Sì, esatto, via Corini Felice.
1: Cosa è successo?
0: No, appunto, noi ci hanno fatto questa segnalazione, quindi noi stiamo un pochino indagando, telefonando ovviamente a chi risiede nella zona, e visto che lei, anche lei risiede in via Corini, se avesse visto qualcosa in più, in meno.
1: Ma per che cosa? Per la sparizione o situazione?
0: No, la sparizione, perché appunto pare sia scomparso questo esemplare e non se ne viene a capo, ecco.
1: Ah, io non ne so niente, guardi.
0: Lei non ha visto nulla in giro, magari in giornaliera?
1: Chi è che parla?
0: Chi fu visto? Perché impare sarebbe questo esemplare di anatra egiziana che è scappata da un'abitazione lì, qualcuno che abita lì attorno.
1: Magari ci avrà fatto un arrostino.
0: No, ma chi è che ha anatre? Lei conosce qualcuno che ha delle anatre lì attorno, oppure se c'è qualche...
1: No.
0: Non c'è neanche eventualmente qualche famiglia vietnamita? Sono loro che sono un po' inclini a mangiare questa tipologia di animali?
1: Non lo so, ma un'anatrina magari si mangia sempre volentieri, no?
0: Beh, un'anatra sì, o all'arancia, come fanno in certi paesi orientali.
1: Appunto, l'arancio... Molto
0: con le patate, quindi lei sarebbe più propenso eventualmente a mangiarla in caso la dovesse trovare che restituirla al suo proprietario, ecco.
1: No, questa la mangi lei, dai.
0: Ah, lei non la mangia l'anatra, che ha detto che le piace.
1: Dice, visto che la sta cercando, la mangi lei.
0: Se la dovessi trovare, magari,
1: dai,
0: ecco.
1: Dai.
0: Grazie, la saluto.
1: Tutto

0: artista che si chiama Nero Fuoco. Abbiamo già avuto modo di intervistare qualche mese fa con il singolo Tutto il resto è niente, tra parentesi maggio. Quest'oggi torna invece con In tutti i sensi. Benvenuto e bentornato a Supermarket.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao Riccardo, allora con In tutti i sensi luglio ci porti nel capitolo più caldo e viscerale del tuo progetto, La vita in un anno. Questo brano fotografa perfettamente quell'elettricità estiva dove l'istinto vince sulla ragione. Come è stato tradurre in musica una tensione così fisica e inevitabile?
1: Ma è stato difficile perché comunque il brano parla della passione allo stato puro, che poi tradotto significa che chi ascolta il brano capisce che parla del tradimento. Quindi è stato difficile perché mi sono dovuto immedesimare, capito? Quindi, perché magari a volte qualcosa l'abbiamo vissuta nella vita, qualcosa del genere, no? Però io proprio così no, però mi sono dovuto immedesimare parecchio per creare il testo.
0: Hai cercato di immergerti, diciamo, nell'esperienza per poter appunto tirarne fuori. Ecco, appunto, come hai detto tu, nel testo si parla di un desiderio che supera i limiti e sfocia appunto nel tradimento. Quell'attrazione tra due persone che sanno di dover stare lontane ma non ci riescono. Secondo te, perché il proibito e ciò che sfugge al nostro controllo hanno un'energia così potente da cantare?
1: Perché la passione che è l'energia più potente, no? Passione che poi tutto quello che è passione è energia. Passione per la musica, passione per ogni cosa che facciamo, no? E a maggior ragione quando si tratta di amore, la passione è qualcosa che difficilmente la riusciamo a frenare, ecco. A volte sì, a volte non ci riusciamo.
0: Esatto, sono quelle situazioni, quelle esperienze che si fa fatica a tenere sotto controllo, diciamo così. Quando devono sfociare in qualcosa, a volte si fa fatica, ecco, non si riesce.
1: Esatto.
0: Ascolta Riccardo, probabilmente noi a questo punto ci sentiremo anche più avanti con altri brani del tuo progetto che porteranno ovviamente dei mesi diversi, se non, correggimi se sbaglio.
1: Assolutamente sì, perché comunque appunto l'album La vita in un anno è formato appunto da questi brani che seguono il percorso della vita di ognuno di noi, no? Almeno come dicevo l'altra volta, al 90% tutti quanti più o meno abbiamo vissuto quello che ci sarà all'interno dei brani. Il prossimo sarà settembre, ma questo poi ne parleremo, che comunque sarà il mese dedicato all'amicizia.
0: Ah, perfetto, quindi quando sarà il momento poi magari ne parleremo meglio. Allora, Nero Fuoco, a questo punto, prima di ascoltare In tutti i sensi, dacci un così, un ricordaci i tuoi contatti social per trovarti sul web.
1: Sì, allora, ovviamente tutti i social, partiamo da Facebook, Instagram, TikTok, naturalmente poi su tutte le piattaforme digitali trovate i miei brani.
0: Nero Fuoco, grazie per essere ritornato al Supermarket Show e ora grazie, ci ascoltiamo In tutti i sensi. Insomma, ci aggiorneremo più avanti. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la sartoria di via Pisacane. Gentilmente, non siete più venuti a ritirare poi il coprivater.
0: Scusi, io con chi vuol parlare lei?
1: No, noi avevamo in ordine il coprivater di lana per, non so, credo l'avesse ordinato lei, però non è più venuto nessuno a ritirare.
0: Ma io non ho chiamato nessuno, non mi serve un coprivater di lana.
1: E chi l'ha ordinato? Scusi, perché noi ce l'abbiamo qua, che sono 2 settimane di lana.
0: Ma, questo numero chi ve l'ha dato?
1: Ah, probabilmente ce l'ha lasciato quello che ha fatto l'ordine quando è venuto a ordinare il coprivater.
0: No, guardi, c'è un errore.
1: Perché è il coprivater di lana con i piedoni da mettere i piedi sotto quando uno va in bagno.
0: Ma io io non ho bisogno di queste cose.
1: E che facciamo qua noi, signora?
0: Non lo so, tenetelo lì. Ma io devo comprare una cosa che non ho ordinato, scusatemi.
1: Ma non è che per caso l'ha ordinato qualcun altro e a nome
0: ma
1: suo?
0: Ma qualcun altro, ci sono io in casa.
1: E che ci facciamo noi? Perché non è che io vado in bagno, ma perché uno prende freddo quando va in bagno, per quello che non capiamo anche.
0: Ma se uno prende freddo quando va in bagno si copre. Io non ho ordinato, glielo dico, io lo ripeto, lei, io non sono tenuta a prendere una cosa che non ho ordinato.
1: No, che poi ci ha fatto ricamare.
0: Che nome ha questo ordine?
1: No, noi avevamo soltanto il numero telefonico, detto quando pronto avvisare.
0: Ma lì c'è stato un errore di numero.
1: No, perché ci hanno fatto ricamare sopra anche l'orsetto. Non capisco.
0: Buonasera, ma che mi interessa?
1: Ma non ho capito, ma signora, che ci facciamo noi?
0: Che ci faccio io? Scusate, mi date la colpa di una cosa?
1: No, però se lei va in bagno che si copre i piedi e non prende freddo.
0: No, non ho bisogno di coprire nulla perché il mio bagno è caldo e va bene così.
1: Ma il water non lo protegge con la lana, perché dicono che così rimane più caldo anche.
0: Ma non mi interessa.
1: Vabbè, che facciamo? Lo buttiamo via?
0: Buttatelo via, non lo so. Vi costa una spesa, non lo so.
1: Va bene, no, mi dispiace perché era anche carino da vedersi.
0: Scusa, io non sono una ragazzina, no?
1: No, lo so, ma non è per ragazzini, è per persone di una certa età, perché quando vanno in bagno.
0: Da dove mi chiama lei?
1: Noi siamo la sartoria di via Casadei, perché quelli lì di solito riprende chi soffre un po' di.
0: Dove si trova questa cartoleria Casadei?
1: Sartoria, via Casadei. No, di solito lo ordina queste cose qui, vengono fatte per chi soffre un po' di traversoni. Allora, lei, non so, lei.
0: Perché mi interessa dei traversoni? Ma voglio sapere in che via siete?
1: Via Casadei, sartoria.
0: Dov'è la via Casadei?
1: È per andare verso il centro.
0: Casadei, ma sentite.
1: Vabbè, comunque non è suo.
0: No, assolutamente no.
1: Va bene, la ringrazio, buona serata.
0: Mi piace per voi, ma.
1: No, è perché è un peccato, quando andava in bagno, faceva i bisogni con la lana che lo avvolgeva, era una cosa.
0: Io non ne ho bisogno, voglio dire.
1: No,
0: lo
1: ma certo,
0: voi i miei bisogni.
1: Ma per carità. Va bene, grazie, la saluto.
0: No, niente, mi dispiace per voi, ma io non c'entro.

Non serve aspettare il momento perfetto per fare qualcosa. Di solito è proprio cominciando che i momenti diventano perfetti. E oggi credo sia stata veramente una puntata perfetta. Ancora qualche minuto da trascorrere assieme prima dei congedi.

0: pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.
1: E finisce l'ultima puntata della settimana di Supermarket Show. Cari amici, è stato un piacere e un divertimento restare assieme a voi. Vi ringrazio tanto di averci fatto compagnia e speriamo di averne fatta noi a voi, ovviamente. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: amici di Radio Favonsangue, ancora di nuovo insieme, il programma che ogni settimana va in onda e che potete anche ascoltarlo anche in podcast se vi siete persi qualche puntata. Questa settimana, oltre in Valle d'Aosta, facciamo tappa anche in Basilicata, una terra ricca di storie, tradizioni, soprattutto di persone che credono nel valore del dono. Oggi parliamo con un'amica, la mia amica Isabella Cammarota di Fidas Basilicata, la presidente. Ciao Isabella!
1: Ciao Enrico, bentrovati tutti.
0: Intanto come stai?
1: Benone, noi qui siamo ancora abbastanza freschi.
0: Vabbè,
1: l'estate
0: meglio
1: ancora, sì.
0: Meglio per voi perché qui già si muore. Comunque,
1: sì.

0: volevo chiederti, intanto Fidas Basilicata è una bella realtà, in quanti siete come sezioni?
1: Allora, come sezioni Fidas Basilicata conta 33 sezioni con all'attivo 10 sottogruppi, tra cui le forze dell'ordine, polizia di Stato, polizia penitenziaria, guardia di finanza, vigili del fuoco, insomma.
0: Tanta roba.
1: Carabinieri anche, sì.
0: Tanta roba. Insomma, sì, da gestire un sacco, sì, di persone.
1: Sì, siamo, diciamo, di donatori, la Fidas Basilicata ne conta più di 9.000, ah, e quindi siamo sempre in crescita, fortunatamente. Bello. E quindi questo attesta il nostro buon lavoro, il nostro buon fare con le persone, sostanzialmente.
0: Certo, io ti chiamo anche perché quando si parla di donazione spesso si pensa subito al gesto del donatore, voi avete deciso invece di puntare anche molto sulla comunicazione, avete fatto un'idea di, insomma, avete creato un'idea di organizzare insieme all'Ordine dei Giornalisti questo, un importante corso formativo, se non sbaglio, no?
1: Certo, sì, abbiamo, diciamo che la comunicazione, come voi ci insegnate, è fondamentale per quanto riguarda poi la sensibilizzazione e il proselitismo anche, quindi un buon comunicare già è una buona base per, insomma, trasferire quello che poi sono i fondamenti del gesto del dono e della donazione di sangue e plasma.
0: Certo.
1: Noi abbiamo avuto questa idea grazie al supporto del nostro Giovanni Spadafino, che è il nostro responsabile comunicazione Fides Basilicata, insieme al nostro presidente onorario Antonio Bronzino, per realizzare proprio questo corso, che è il primo in assoluto in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti. Ringrazio anche la presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata, Sissi Ruggi, che ci ha, insomma, aperto le porte, quindi per la sensibilità che ha dimostrato accettando questa nostra proposta.
0: Certo, perché poi sai, insomma, questi corsi sono fondamentali, perché poi raccontare la cultura del dono con parole corrette e credibili, bisogna, insomma, esserne anche un po' capaci, no?
1: Certo, e poi avvalendoci proprio della professionalità e del supporto di giornalisti qualificati, e proprio del messaggio con cui poi si passa le informazioni, insomma, sappiamo che la corretta informazione è un valore aggiunto, e per poter donare anche ciò che serve quando serve, specialmente in questo periodo che ci affacciamo al periodo estivo, che da sempre quasi in tutta Italia conta anche dei periodi di emergenza, se non carenza. Quindi allora, è fondamentale, certo, veicolare un buon messaggio.
0: Facciamo così, tra poco torneremo insieme a Isabella Camarotta per capire perché il modo in cui si racconta la solidarietà o la donazione può fare davvero la differenza. Quindi torniamo insieme con la Fidas Basilicata tra un po', però adesso ci ascoltiamo un po' di buona musica estiva, va bene? Musica!
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo. Ciao.

0: non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Bentornati su Radio Fabon Sangue Summer Edition. Siamo sempre in compagnia al telefono della presidente di Fidas Basilicata, Isabella Cammarota. Isabella, ci sei? Sì.
2: Certo che ci sono, sì.
1: Oh,
2: sì,
1: no, non vorrei che ti fossi addormentata.
2: No, no.
1: Oppure.
2: No, assolutamente. No, vabbè.
1: Tra i temi del corso che avete organizzato ci sono il volontariato, la cultura del dono, il ruolo dei media nel raccontare questa realtà. Ma quanto poi conta una buona informazione per avvicinare i nuovi donatori, secondo te?
2: Conta tantissimo, perché una corretta informazione, diciamo che veicola poi quello che è proprio il gesto del dono in maniera veramente più semplice. Anche diciamo, avvalerci delle fonti scientifiche, noi il corso si sviluppa anche con il supporto del Centro Regionale Sangue della dottoressa Bafundi, quindi l'abbiamo articolato in maniera tale da poter arrivare in maniera veramente anche scientifica, spiegare insomma, dal semplice dare il braccio a poi arrivare alle nozioni anche più, scendere più nello
1: certo,
2: scientifico.
1: Certo, molto delicate anche, perché poi i giornalisti si trovano a raccontare anche i temi sanitari in modo abbastanza delicato.
2: Sì,
1: ci sono anche degli errori più comuni che andrebbero evitati quando si parla di donazione di sangue,
2: certo,
1: e salute.
2: Certo, no? Perché anche una semplice parola, parlare di carenza e parlare di emergenza è già diverso, lo sappiamo, però viene recepito poi dal donatore in maniera insomma diversa. Quindi la comunicazione medico-scientifica è proprio, fa parte della buona pratica per evitare questi allarmismi e per una diffusione veramente corretta. Quindi trasferire nel momento in cui abbiamo bisogno, e il bisogno lo sappiamo è quotidiano, perché ci sono persone che sono in cura e che hanno bisogno di sangue tutti i giorni, al di là insomma poi delle emergenze che sono gli incidenti e quant'altro.
1: Certo, certo.
2: Quindi capire la funzione, il fondamento che ha questo semplice, che sembra un semplice gesto, ma non è un semplice gesto.
1: Certo, anche il modo in cui si dice, no? In cui si comunica.
2: Certo, certo.
1: Allora,
2: certo. Per noi la comunicazione è fondamentale, anche l'approccio proprio diretto con il donatore.
1: Certo, certo.
2: Ci teniamo tantissimo.
1: Radio Famoso Sangue nasce anche per questo. Ma tra poco parleremo dei relatori del corso e di come il volontariato poi stia cambiando, in effetti, anche grazie ai nuovi strumenti di comunicazione. Restate con noi, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Isabella Cammarota, presidente della Fidas Basilicata. Donare sangue è un bene per te, è un bene per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

Bentrovati amici di Radio Fa Buon Sangue, ben ritrovati da Andrea Collalto, state ascoltando Musica Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che ogni settimana vi porta in viaggio tra le canzoni che hanno acceso le nostre estati. Nelle prime puntate abbiamo attraversato decenni di successi italiani, ma oggi allarghiamo l'orizzonte. Oltre ai grandi classici di casa nostra, faremo anche qualche tappa all'estero, perché certe canzoni hanno fatto ballare il mondo intero. Pronti a partire? E allora allacciate le cinture, abbassate i finestrini e lasciate entrare l'estate!

0: Partiamo dal 1990 ed è una delle canzoni più emozionanti mai legate all'estate italiana. Un'estate italiana fu l'inno ufficiale dei mondiali di calcio Italia 90 e il titolo originale era Notti Magiche, le stesse parole che ancora oggi milioni di italiani associano a quell'estate indimenticabile. Una canzone che continua a unire sport, musica e ricordi. Gianna Nannini, Edoardo Bennato, Un'estate italiana.
1: Oh,

0: Piero Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Adesso vogliamo nel 1983, quando gli Wham pubblicano Club Tropicana e il mondo scopre uno dei tormentoni più allegri degli anni Ottanta. Il videoclip fu girato in una località di mare spagnola e contribuì a creare l'immaginario delle vacanze glamour che ancora oggi associamo agli anni Ottanta. Wham, Club Tropicana.

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Parlare d'estate senza parlare del Mediterraneo sarebbe impossibile. Mango ha sempre avuto la capacità di trasformare i paesaggi del sud in musica. Con Mediterraneo ci regala immagini di mare, vento e tramonti che sembrano dei dipinti. Un brano raffinato che continua ad emozionare anche a distanza di anni. Mango, Mediterraneo.
2: Bianco e

ci sono canzoni che nascono come inni sportivi e finiscono poi per diventare colonne sonore dell'estate. È successo nel 2010 con Waka Waka di Shakira, brano che è stato uno dei singoli più venduti al mondo in quell'anno e ancora oggi viene trasmesso nelle feste estive di mezzo pianeta. Arriva Shakira con Waka Waka.

0: Ciao, sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis. Aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue, ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Ci sono canzoni che riescono a fotografare perfettamente un'epoca. Nel 1983 Ryan Paris pubblica Dolce Vita e nel giro di poche settimane il brano conquista le classifiche europee. È considerata una delle canzoni simbolo della Italo Disco, quel genere musicale nato in Italia che negli anni 80 ha fatto ballare tutto il mondo. Tra spiagge, locali all'aperto e serate estive, Dolce Vita è diventata una delle colonne sonore più riconoscibili di quel decennio e ancora oggi basta ascoltare le prime note per ritrovarsi in una cartolina estiva degli anni 80. Ryan Paris, Dolce Vita!

Adesso preparatevi, perché questa è impossibile da ascoltare restando fermi. Nel 1996 Macarena diventa un fenomeno mondiale. Il balletto associato alla canzone è probabilmente uno dei più imitati della storia della musica pop. Dai villaggi turistici alle feste in spiaggia, era ovunque. Los del Rio, Macarena.

Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre. Musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

0: Torniamo agli anni 60 con uno dei re assoluti dei tormentoni balneari. Edoardo Vianello ha raccontato come pochi altri d'Italia delle prime vacanze al mare, e I Watussi ancora oggi è una delle canzoni più divertenti e riconoscibili del repertorio. Edoardo Vianello, I Watussi!
1: Nel continente nero, bonzi bonzi bo, alle falde

0: Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Estate 1999, bastavano le prime note di Mambo No. 5 per riempire la pista da ballo. Lubega riprese un brano strumentale degli anni 40 e lo trasformò in uno dei tormentoni più travolgenti di fine millennio. Lubega, Mambo No. 5!

0: trumpet. It's mambo number 5.
1: Le estati degli anni 90 non sarebbero state le stesse senza Max Pezzali. L'aneddoto dell'amico racconta situazioni che molti hanno vissuto almeno una volta nella vita: amicizie, amicizie complicate, amori impossibili e vacanze da ricordare. Ancora oggi è uno dei brani più cantati durante i concerti di Max Pezzali. L'aneddoto dell'amico.

Musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Ask yourself this. What are you doing it for?

Chiudiamo con uno dei tormentoni estivi più famosi di tutti i tempi. Estate 1989. Arriva la lambada e il mondo intero inizia a ballare. Il brano vendette milioni di copie in pochissimi mesi e divenne il simbolo musicale di quell'estate. Ancora oggi basta sentire l'introduzione per essere catapultati su una spiaggia tropicale. Arrivano i Kaoma, Lambada.

Anche questa quarta puntata di Musica fa buon sangue Summer Edition, cari miei, giunge al termine. Oggi abbiamo viaggiato dall'Italia al resto del mondo tra grandi classici, hit internazionali e canzoni che continuano a farci ballare ogni estate. Grazie a tutti, io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per aver trascorso questo tempo insieme a noi. L'appuntamento alla prossima puntata con nuove curiosità, nuovi ricordi e naturalmente tanta musica, perché l'estate passa, ma le sue canzoni restano per sempre. A presto da Radio Fa Buon Sangue.

0: tornati in diretta su Radio Fa Buon Sangue, sono DJ Civo e dopo questo bellissimo viaggio nel tempo con i 10 tormentoni del passato selezionati da Andrea Collalto con la rubrica Musica Fa Buon Sangue, continuiamo anche noi a mescolare ricordi ed emozioni con un grande classico della musica italiana rivisitato in una chiave tutta nuova. Sta per arrivare Spacca Cuore, interpretato da Laura Pausini, un brano pubblicato nel 1996 all'interno dell'album Le cose che vivi e scritto da Samuele Bersani, autore capace di raccontare sentimenti e fragilità con una sensibilità unica. La canzone parla della fine di un amore e quel dolore che lascia il segno, ma lo fa con eleganza e profondità, diventando negli anni uno dei pezzi più amati del repertorio della Pausini. Oggi però, cari amici, lo ascoltiamo in una veste diversa, firmato da DJ Chicco, con un mashup dei suoi, che dalla scorsa settimana è entrato ufficialmente nella nostra playlist insieme a una selezione di grandi successi italiani, tra classici intramontabili e nuove proposte. Un lavoro che riesce a mantenere intatta l'anima del brano originale, aggiungendo groove, ritmo e un tocco contemporaneamente perfetto per accompagnare le nostre serate in radio. Alzate il volume e lasciatevi trasportare dalle emozioni e dalla musica che, come sempre, fa buon sangue. Ecco Laura Pausini, Spacca Cuore, mashup di Chicco DJ su Radio Fa Buon Sangue. Musica!
1: Il punto è donare il sangue, perché donare il sangue fa bene a tutti. Quindi mi raccomando, donate il sangue, è un ordine. No, però è un consiglio, fatelo con tutto il cuore. Ciao.

0: eccoci nuovamente insieme alla presidente di Fidas Basilicata, Isabella Camarota. Isabella, il corso vede la partecipazione, come abbiamo detto, di esperti della comunicazione, professionisti della sanità e anche rappresentanti del mondo del volontariato. Mettere insieme tutte le competenze così diverse per costruire una corretta cultura del dono è importante. E siete
1: importante.
0: Stati anche bravi.
1: E soprattutto non è facile, infatti. Ribadisco, ringrazio anche il nostro consigliere nazionale Pancrazio Toscano perché ci ha aiutati nel organizzare anche con questi due relatori della FIDAS nazionale, che sono Beatrice Curci e Davide Pompei, per calare anche il senso della comunicazione con quello che è diretto FIDAS, quindi non solo giornalisti esterni ma anche la comunicazione interna nazionale e quella regionale, quindi con il supporto del centro regionale sangue, quindi certo. L'abbiamo fatto a 360 gradi, speriamo di essere di fare una bella cosa
0: tra le cose che parlavamo prima, anche il discorso del modo corretto di trattare le notizie senza creare allarmismi o falsi miti, e quanto è importante questo aspetto oggi e soprattutto quanto è importante cercare di comunicare bene quello che voi cercate attraverso questo corso di fare, insomma.
1: Allora, noi la comunicazione, specialmente in periodi come ho appena detto, che si aprono all'estate, è fondamentale. Perché? Perché se noi c'è un flusso di donatori che è più di quello che serve in quel periodo, purtroppo il sangue sappiamo che ha una scadenza, e quindi poi non utilizzarlo significherebbe qualcosa che non mi va neanche di dire. Quindi cerchiamo di organizzarci insieme per poter fare, per poter garantire l'autosufficienza insieme a tutti gli attori che in Basilicata fanno questo, vanno verso questa cosa, e non sprecare niente, non sprecare, perché il donatore è una fonte veramente d'oro e non dobbiamo assolutamente sprecare nessun gesto. Quindi con donazioni di sangue, donazioni di plasma mirate, cerchiamo con programmazione, con giornate anche di apertura pomeridiana, cerchiamo di garantire quello che è il fabbisogno della nostra regione per i malati, per i farmaci salvavita, per tutto quello che è il sistema sangue.
0: Insomma, un lavoro abbastanza enorme, e il corso che avete organizzato e che è interessante proprio comunicare il volontariato e la cultura del dono, e questo è interessantissimo. Adesso noi continuiamo e poi torniamo per l'ultima parte con la presidente di FIDAS Basilicata, Isabella Camarota, e così poi sentiremo anche le ultime. Musica!
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati all'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre in compagnia della presidente Fidas Basilicata, Isabella Camarota. Beh, insomma, dai, i social network e le piattaforme digitali, diciamo, hanno cambiato il modo di comunicare. E come poi è andato il corso, cara la mia Isabella? Insomma, so che avete fatto molto bene.
2: Certo, è stato un corso, diciamo, interessantissimo, molto partecipato, condiviso e veramente si è aperto un altro mondo a quello che, insomma, è la Fidas Basilicata. I temi trattati, che sono andati

0: insieme agli altri, anche perché siamo stati nella casa del volontariato di Potenza, e quindi lì il terzo settore è bello presente, quindi è stata una bella cosa. Sì, bello.
1: Adesso siccome poi parliamo di comunicazione, noi lo stiamo facendo anche qui in radio con te, no? Io ti faccio una domanda che faccio spesso anche ai nostri amici, tuoi colleghi, tuoi collaboratori in generale, dopo tanti anni. Tu sei presidente da 2 anni di Fidas Basilicata. No?
0: Sì, sì, sono presidente da 2 anni, ma milito insomma, da 18 anni e passo.
1: Ma guarda,
0: insomma,
1: l'ultima domanda che ti faccio, poi ci salutiamo, è questa: ma chi te l'ha fatto fare?
0: Io posso fare nome e cognomi, però diciamo che quando entri in questo mondo,
1: questa è comunicazione, è comunicazione questa.
0: Sì, sì, sì. Io quando sono entrata in questo mondo, sono entrata in punta di piedi, non volevo essere neanche nominata nelle feste per le premiazioni. Da lì è nato questo forte senso di appartenenza, questo senso di fare, di poter fare, saper, lo so fare, è un dono che poi abbiamo ognuno di noi. E sono arrivata ad essere presidente con grande orgoglio della Fidas Basilicata, e spero di fare bene perché a servizio di persone che hanno bisogno. Non ci torna niente di economico perché noi è volontario.
1: Ma sei giovanissima, hai ancora tanto tempo,
0: Vi posso garantire che a livello di cuore si riempie tantissimo,
1: certo.
0: Ci dà la spinta ad andare avanti anche oltre i problemi che purtroppo sono adesso tanti, con i complicarsi della parte anche amministrativa e fiscale,
1: non ne parliamo,
0: abbiamo anche
1: no,
0: questa incombenza,
1: diventiamo noiosi se parliamo della burocrazia,
0: sì.
1: Ascolta,
0: quindi,
1: presidente,
0: è bellissimo, e quindi io invito tutti a venire a donare,
1: soprattutto
0: non,
1: in
0: non dico per Fidas o per donate, perché poi
1: siamo tutti uguali, siamo tutti belli. Ascolta, sì, presidente Camarota, grazie di essere stata con noi, per aver condiviso questa importante esperienza di Fidas Basilicata. Un ringraziamento veramente a tutti i volontari, ai professionisti dell'informazione, agli operatori sanitari e naturalmente ai donatori che ogni giorno rendono possibile questo grande gesto di solidarietà. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, naturalmente, con una tappa del nostro viaggio nel mondo del dono. Grazie mille, Isabella.
0: Grazie a voi, grazie a Floriana, grazie a tutti.
1: Nel frattempo continuate a seguirci sulle nostre radio partner e sul podcast disponibile sul sito www.risofabonsangue.it. Buona estate, buon ascolto e soprattutto continuate a fare del bene. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Isabella Cammarota, presidente della Fidas Basilicata. Donare sangue è un bene per te, è un bene per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Radio Fa Buon Sangue la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.
1: Volume alto, fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: di Radio Fa Buon Sangue, ovunque ci stiate ascoltando, in macchina verso il mare o durante una passeggiata in montagna, sotto l'ombrellone o se state dormendo, chi lo sa cosa state facendo, anche attraverso il podcast disponibile sul sito di www.risofabonsangue.it potete ascoltarci. Benvenuti a una nuova puntata del programma che ogni settimana vi racconta le storie più belle del mondo del dono e della solidarietà e del volontariato. L'estate è la stagione della musica, delle feste all'aperto e di tante cose, ma oggi, guardate, saliamo fino alla splendida Valle d'Aosta tra vette maestose e panorami mozzafiato. Ci sono state varie feste, ma in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, che c'è stata a giugno, Fidas Valle d'Aosta ha fatto un sacco di cose, ma ne parliamo direttamente con il presidente di Fidas, Giuseppe Grassi. Ciao Giuseppe!
1: Ciao Enrico, grazie per l'invito, mi fa un sacco piacere.
0: Anche noi. Allora, presidente della Fidas Valle d'Aosta?
1: Ma ormai non più, no, non come mi non hanno più? Né cacciato né niente, sono il vice attuale, vicepresidente da un annetto a questa parte, abbiamo fatto il congresso continuo a occuparmi in presa diretta, insomma, di tutta quella che è l'attività associativa della Fidas, lo faccio con grande piacere, con grande energia e devo ringraziare anzi la Fidas, perché all'epoca ero stato eletto come il più giovane presidente regionale e la cosa mi faceva un enorme piacere, ma avevo ben presente quello che voleva dire essere il più giovane presidente regionale.
0: Io ti chiamo comunque presidente, va bene? Tanto comunque ci sei, anche se sei solo, insomma, sei vice. L'hai fatto il presidente, quindi comunque sei presidente. Ascoltami, volevo chiederti, insomma, avete fatto un sacco di cose domenica 14 giugno e avete anche la pietra del dono. Spiegami un po' cos'è questa scelta del monumento, è molto evocativo, dal cuore alla montagna al cuore degli uomini.
1: Assolutamente Enrico, allora guarda, in realtà questo monumento non vuole essere il classico monumento di celebrazione, di ricordo di un qualcosa, di un qualcuno che non c'è più, anzi, come hai già in parte detto tu, vuole essere un monumento vivo di celebrazione di tutti coloro i quali ogni giorno vanno a donare il sangue senza chiedere nulla in cambio, e ovviamente in particolar modo noi abbiamo voluto dare una connotazione territoriale importante dal cuore della montagna agli uomini, perché abitando in un territorio montano come quello della Valle d'Aosta abbiamo cercato, anche proprio realizzando materialmente una pietra che arrivasse da roccia montana sostanzialmente, di simboleggiare questo dono così importante come quello della donazione di sangue attraverso un elemento vivo, e quindi ovviamente il 14 giugno in occasione della giornata internazionale del donatore di sangue ci siamo ritrovati come direttivo, come simpatizzanti, come donatori, come tutti coloro i quali hanno a cuore insomma la donazione di sangue, per un momento di celebrazione, perché io lo ricordo sempre, il 14 giugno non deve essere vista dal nostro punto di vista come una giornata di ricordo di qualcosa di passato, ma deve essere vista come una festa, e quindi abbiamo cercato anche di riunire le autorità del comune di Aosta attorno a questo monumento, monumento integralmente finanziato dai donatori, questo ci tengo a sottolinearlo, dai donatori di sangue della Fidas Valle d'Aosta.
0: Che
1: oggettivamente ci rappresenta e rappresenta un po' la nostra storia, seppur recente.
0: Certo, non raccontarmi tutto subito perché sennò non più domande da farti, no? Nel senso, adesso poi so che c'è stato anche il coro, ma questo me lo racconti tra poco, e quindi torneremo con te in Valle d'Aosta per continuare questa bellissima chiacchierata con il presidente o vicepresidente di Fidas Valle d'Aosta, Giuseppe Grassi. Parleremo di giovani, volontariato e di tante altre cose. Però prima ci ascoltiamo un po' di musica!

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati amici su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo sempre in compagnia del vicepresidente di FIDAS Valle d'Aosta, Giuseppe Grassi. Ciao Giuseppe, ci sei?
2: Ci sono.
1: Ah, non sei
2: qua.
1: Andato via? Io pensavo che tanti magari se ne vanno dopo la prima domanda, invece. Ma volevo sapere in breve, FIDAS Valle d'Aosta da quante sezioni è composta?
2: Ma guarda, noi siamo una realtà relativamente piccola in termini di numeri assoluti, ma viviamo in un contesto territorialmente piccolo, dal momento in cui tu pensa che l'intera Valle d'Aosta conta circa 120.000 abitanti residenti.
1: Certo.
2: Beh, quindi abbiamo una federata... Scusami?
1: Ho detto fate comunque un bel lavoro.
2: Assolutamente, guarda, noi siamo un'associazione piccola, prima facevo la battuta che siamo nati da poco, effettivamente siamo neomaggiorenni perché quest'anno abbiamo festeggiato i 18 anni di attività associazionistica, ma devo dire che in 18 anni siamo riusciti a inserirci molto bene all'interno di questo territorio con numeri importanti per la nostra realtà territoriale e soprattutto cercando di portare un'energia nuova, cercando quindi il mio ruolo lo testimonio in prima persona di portare tanti giovani e tante giovani generazioni a donare sangue. Io attualmente ho 30 anni però come ho detto prima, insomma, faccio parte della FIDAS già da diversi anni.
1: No, sei un pischello, dai.
2: Sono un pischello, dai. Sì,
1: ascolta,
2: ancora,
1: l'evento che avete fatto il 14 giugno ha coinvolto non soltanto la FIDAS ma anche la Federata di San Michele Arcangelo e l'associazione Silvi Parlato, ma insomma e tanti altri gruppi del territorio. Ma quanto è importante fare rete quando si parla di volontariato e solidarietà?
2: Beh, quando si parla di volontariato e di solidarietà è sempre importante fare rete, lo è forse ancora di più in una realtà come la nostra, lo dicevo prima, una realtà dei piccoli numeri, ma sicuramente dove l'essere volontariato e l'essere volontario ha un suo peso, un suo significato. Il presidente del CSV Valle d'Aosta ama dire sempre che la Valle d'Aosta è una piccola regione dai piccoli numeri, ma dai numeri importanti in termini proporzionali per quanto riguarda la attività di volontariato. Sono infatti tanti valdostani che si dedicano a varie attività e a varie associazioni di volontariato. E noi devo dire che attraverso la Federata San Michele Arcangelo che citavi prima e l'associazione di donatori di sangue e di organi Silvi Parlato, che a breve vorremmo far diventare e nei numeri è già presente in quanto federata del futuro, diciamo, all'interno della FIDAS Valle d'Aosta, quindi come seconda federata territoriale, e tutti i vari gruppi che compongono la FIDAS Valle d'Aosta, da quello dei vigili del fuoco volontari a quello della polizia penitenziaria a quello dei ferrovieri ai neonati gruppi, insomma, anche a Saint-Pierre, che è un comune della Valle d'Aosta importante perché è vicino ad Aosta. Sono tante le realtà che gravitano intorno al mondo FIDAS Valle d'Aosta. Ci siamo voluti tutti riunire domenica 14 giugno in occasione di questa importante festa.
1: Molto bello, molto bello, tanta roba. Tra poco parleremo con te, visto che sei giovane, di futuro e delle nuove generazioni, perché poi sappiamo tutti che il sangue non si fabbrica e neanche il ricambio dei donatori è una sfida che poi riguarda tutti quanti. Restate con noi e andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giuseppe Grassi, vicepresidente FIDAS Valle d'Aosta. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il tuo braccio.

non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: Bentornati su Radio Fabol Sangue, siamo in Valle d'Aosta, continua il nostro viaggio nel mondo del dono insieme al presidente, vicepresidente, chiamatelo come volete, Giuseppe Grassi. Giuseppe, la FIDAS Valle d'Aosta è impegnata da molto tempo nel coinvolgere il mondo della scuola e dello sport, e come ci raccontavi, del volontariato. Quali sono le iniziative che state dando, che stanno dando i risultati più interessanti tra i giovani?
1: Ma sicuramente io dico sempre cercare di favorire i giovani non solo a parole ma anche nei fatti, e questo si può fare dal mio modesto punto di vista in un solo modo, offrendo ai giovani la possibilità di prendersi anche le proprie responsabilità, quindi attraverso dei ruoli riconosciuti, apicali o semiapicali all'interno delle associazioni. Tutti, voglio dire, sbagliamo, abbiamo sbagliato, ma solo sbagliando si impara, per cui se non c'è la possibilità di cimentarsi e mettere in gioco in prima persona, difficilmente si riesce a crescere, si riesce a strutturare una società, un'associazione giovane che punti al futuro. Noi abbiamo ben chiaro questo discorso, tant'è che devo ringraziare l'attuale presidente regionale Rosario Mele, perché fin da subito e fin dagli scorsi anni ha voluto cercare di mettere a terra questo discorso con i fatti, come dicevo, e quindi abbiamo tanti giovani che girano intorno alla nostra associazione anche con ruoli di primo piano.
0: Certo, speriamo poi di avere anche il presidente con noi più avanti in trasmissione.
1: Assolutamente.
0: Ma tu che sei giovane, no? Ma qual è la domanda poi che quando incontrerai quelli un po' più giovani di te ti fanno frequentemente, cioè quando si avvicinano alla prima volta alla FIDAS?
1: Ma la domanda che sempre più sovente mi sento chiedere, insomma, è quella di dire: ma io ho paura del lago e quindi come posso fare, no? Perché poi noi ci ridiamo e ci scherziamo su, ma in realtà rappresenta questo dell'agofobia uno dei principali motivi che tengono lontani non solo i giovani in realtà, un po' anche tanti adulti dal mondo della donazione di sangue. Io rispondo sempre così: voi provate e vedrete che non ve ne pentirete. Quella paura, che non voglio banalizzare o sottovalutare, però è una paura sovente che deriva da un timore psicologico, da un qualcosa di soggettivo e discrezionale, nel momento in cui si prende coscienza realmente del gesto che si va a fare, dell'aiuto che questo gesto può contribuire a, effettivamente nei fatti, a generare nei confronti di altre persone, bene, allora a quel punto credo che anche un legittimo timore del lago possa essere tranquillamente superato.
0: Certo.
1: Una donazione effettiva.
0: Poi magari hanno tanta piercing sulla lingua, però comunque dai, il lago diventa sempre un problema. Adesso noi poi ci lasciamo ancora un po' e ritorniamo per l'ultima parte insieme al bravissimo vicepresidente della FIDAS Valle d'Aosta, Giuseppe Grassi. Musica!
2: Riso fa buon sangue! Mi raccomando, diventate donatori. Le sapete? Tutte! Vi stimo e vi

0: Ed eccoci qua di nuovo insieme su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition in compagnia del presidente della FIDAS Valle d'Aosta, Giuseppe Grassi. Allora, abbiamo parlato un po' di tutto, ma parliamo anche al futuro, guardiamo un po' quali sono le sfide che ci attendono e che attendono anche FIDAS Valle d'Aosta nei prossimi anni. Quali sono?
1: Ma le sfide sono sicuramente quella in primis di riuscire a riaffermarsi, ad affermarsi ancora di più all'interno del nostro contesto territoriale. Mi piace citare in questa occasione, ti ringrazio per lo spazio che ci dai, anche il fatto che due giorni prima di domenica 14 giugno, quindi venerdì 12 giugno, l'azienda USL, che è l'unica azienda sanitaria locale presente sul territorio regionale, ha presentato alle associazioni presenti sul territorio che si occupano di promozione della cultura del dono del sangue, l'autoemoteca. È un progetto sicuramente sfidante che dovrà vedere innanzitutto le associazioni di volontariato su questo tema presenti e partecipi e collaborative con l'assessorato regionale alla sanità, salute e politiche sociali, ma anche con l'azienda USL stessa. Questa è una grande sfida. Bello, per certo, noi, perché certo. Vista la conformità del territorio, insomma, un territorio montano, avere la possibilità di donare il sangue con tutti i crismi del caso, per carità, certo, però comodamente, tra virgolette, vicino casa, certo, rappresenta sicuramente un grande vantaggio.
0: Certo, certo. Ascolta, facciamo un salto indietro, no? Insieme. Se fossimo davanti alla pietra del dono e fosse ieri, no? E ci fossero anche tutti gli ascoltatori di questa trasmissione, e tu sei lì davanti a tutti noi, quale messaggio vorresti lasciare per condividere e convincerli di diventare protagonisti di questa grande catena di donatori?
1: Ma il messaggio è quello di provare non solo prima di giudicare, di dire non fa per me o ho paura del lago, come ci siamo detti prima, ma provare cosa vuol dire e cosa si prova, scusa il bisticcio di parole, a donare il sangue, perché è un'emozione credo che possano raccontare solo chi l'ha sperimentato in prima persona. È una sfida, è però un qualcosa che ti gratifica a livello personale come credo poche altre cose al mondo, perché è un gesto molto semplice da una parte, ma che può dare tantissimo agli altri, soprattutto a chi ne beneficia. Quindi provate e non abbiate paura delle apparenze.
0: Beh, io credo, insomma, caro Giuseppe, di averti chiesto tutto, credo. Non so se hai qualcos'altro da riferirmi, perché magari mi è sfuggito, perché sai, io le domande le faccio, ma poi non sono nel territorio, quindi magari se vuoi dire qualcosa diretta al territorio.
1: Al territorio non possiamo che dire grazie anche alle istituzioni che ci hanno sempre supportato e sostenuto. Quello che invece vorrei lanciare come messaggio e come appello è quello di avvicinarsi alla nostra associazione, avvicinarsi a questo mondo, e sovente noi tralasciamo anche un particolare, ovvero sicuramente è fondamentale andare a donare il sangue ma anche il plasma. Noi abbiamo un crescente fabbisogno di plasma, quindi insomma invito tutti, anche i già donatori di sangue, ad avvicinarsi al mondo della plasmaferesi. Ma detto ciò, il passaggio in più che sovente viene un po' dimenticato è quello di contribuire a far parte attivamente di un'associazione. Certo. È bellissimo e bisognerà continuare a farlo, investire sempre di più sulle giovani generazioni per quanto riguarda l'attività trasfusionale, ma invito tutti coloro i quali abbiano voglia, giovani e meno giovani, di farsi un'esperienza completa, totalizzante, ad avvicinarsi anche al mondo dell'associazionismo, certo, e del terzo settore in prima persona.
0: Assolutamente sì, presidente Giuseppe Grassi, grazie per essere stato con noi, complimenti a tutta la FIDAS Valle d'Aosta per queste bellissime iniziative e per il vostro lavoro. L'evento che create, gli eventi che uniscono musica e volontariato in una delle giornate più importanti per il mondo del dono è importantissima. Un grazie veramente a tutti i volontari, a te e a tutti gli amici di FIDAS Valle d'Aosta.
1: Sono io, siamo noi che ringraziamo te per l'invito e tutti voi che insomma sostenete questo bel progetto, grazie mille.
0: Nel frattempo continuate a seguirci sulle radio che trasmettono il programma e sul podcast disponibile appunto sul sito www.risofabonsangue.it. Da parte di tutti noi una buona estate come sempre, e dal cuore di un donatore può nascere la speranza per tante persone. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giuseppe Grassi, vicepresidente FIDAS Valle d'Aosta. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il tuo braccio.

Ciao, sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto!

Ciao a tutti e bentornati, entrate numerosi e prendete un bel posto in prima fila per assicurarvi un bel ascolto stereofonico di alta qualità offerto dalla nostra radio che è Antenna Web. Ovunque voi siate, noi siamo con voi, scaletta musicale selezionata come sempre dal sottoscritto, sperando che sia di vostro gradimento. Iniziamo con i primi brani. Bianca Tezzei e Alex Britti, Non è vero mai, Giusy Ferreri, Il mare immenso, Michele Bravi, Carte da decifrare, Fiorella Mannoia, Eroi, Che cosa manca ancora? Ma il mio buon ascolto!

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

niente in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come vuoi,

Sono un grande. No, non è il mio ego che mi fa parlare, è solo il titolo della prossima canzone, cantata da Tiziano Ferro. Segue Cesare Cremonini con Elisa, Nonostante tutto, Negramaro, Amore che torni.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che

Sotto il suo suggerimento, alla fine l'abbiamo trovato. Renato Zero, Cercami. Franco 126 e Fulminacci, Due estranei. Giorgia Golp, Giovanni Caccamo e Deborah Lurato, Via da qui.

raccontare. E poche ore prima di partire,

0: io da qui e ancora qui ti aspetto.
1: Siamo nel finale, ma non andate via, godiamoci Franco Battiato, L'era del cinghiale bianco. Francesco Sarcina, Vai pensiero vai, conclude Roberto Vecchioni, Quest'uomo.

ragione di essere qui. Sembro invincibile quando uscite la sera senza darmi un bacio. Sembro invisibile, perso nei miei pensieri quando vi incrocio.

è tempo e non insegno a nessuno come restargli dietro. Così fa il tempo e ti mette nelle tasche diamanti di vetro.

È arrivato per me il momento di alzare i tacchi. In poche parole siamo arrivati ai saluti. Vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio le poltrone libere per la prossima volta. Ritroviamoci quindi al solito posto su Antenna Web. Un saluto a tutti.

0: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela
1: e siamo pronti ad un nuovo appuntamento con l'Italia in sette note, la storia della musica italiana divisa per decennio dopo decennio in sei canzoni. E naturalmente noi partiamo dal decennio più lontano.
2: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60, decennio musicalmente ricchissimo di gruppi musicali che proponevano canzoni con sonorità inglesi e americane e cantanti solisti che si rifacevano alla musica melodica italiana, tra questi Franco Tozzi, e lo andiamo ad ascoltare con il brano I tuoi occhi verdi.

0: Abbiamo ascoltato I tuoi occhi verdi di Franco Tozzi e adesso ci spostiamo negli anni 70, vero Marco?
1: Esatto, andiamo con qualcosa di molto meno melodico. In questo caso lei, pur essendo regina della melodia, grazie anche alla sua meravigliosa voce, è stata molto grintosa, una giovanissima Marcella con Nessuno Mai.

0: Sicuramente chi ha conosciuto Marcella con la classica Montagne Verdi avrà fatto rastentato a ritrovarla in questa Nessuno Mai. Canzone che però a me piace parecchio. Bella, grintosa, musicalmente molto molto curata. E così abbiamo anche quest'oggi accontentato i nostalgici degli anni 70.
1: E adesso infatti ci spostiamo negli anni 80 e andiamo ad ascoltare un artista che iniziò la sua carriera nel 1968, distinguendosi nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare e per le interpretazioni di pezzi di altri artisti. Ha calcato il palco del Festival di Sanremo 5 volte, riuscendo ad aggiudicarsi 2 volte il premio della critica. E nel 1984 firma con l'Ariston Record e partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con uno dei suoi brani più importanti della sua carriera, Come si cambia. Sì, stiamo parlando proprio di lei, Fiorella Mannoia.
2: Dentro già cambia.

e si proponeva con questa Sola. Stiamo parlando di Marina Rey, che poi tanti successi ha avuto tra gli anni 90 e i primi anni 2000, partecipando anche a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Marina Rey, lo ripetiamo, Sola.

0: grintosa, grintosissima Marina Rey, tra l'altro dotata di una voce soul. L'abbiamo ritrovata quest'oggi direttamente dai primi anni 90 con Sola. Cambiamo secolo e cambiamo millennio.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo esattamente negli anni 2000 per andare ad ascoltare un artista che è stato annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia. L'artista è Zucchero Fornaciari e il brano con cui lo ascolteremo è Un Chilo.

0: Abbiamo ascoltato Zucchero Fornaciari con Un Chilo. E adesso ci spostiamo di un altro decennio, vero?
1: Praticamente arriviamo quasi ad oggi. Sono state diverse le voci femminili quest'oggi, perché abbiamo avuto Marcella, abbiamo avuto Fiorella Mannoia, abbiamo avuto Marina Rei, adesso abbiamo un'altra voce femminile. Un altro personaggio molto particolare come Zucchero, lei, eh? Iniziato la sua carriera a metà anni 70, giovanissima, ed è ancora in formissima. Ritroviamo Loredana Bertè.

0: Come detto prima, carriera lunghissima e tutt'altro vicina al tramonto, per fortuna, perché ce la godiamo anche in questi anni 2000. Stiamo parlando di Loredana Bertè, che abbiamo ritrovato con questa sua recentissima Che cosa vuoi da me. E con questo, ragazzi, si completa il percorso all'interno di Italia in sette note. Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
0: Sicuro? Ciao!
2: Game over.

0: Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, 2 campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Ma allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: La I può innamorarsi e farsi ridere?
6: E se sì,

0: Allora, domanda: potresti mai innamorarti di un'intelligenza artificiale?
1: La mia risposta? Dipende.
0: Beh, dai, da cosa?
1: È simpatico?
2: Sono pillole di AI.
0: Questa non era una risposta che mi aspettavo, eh.
1: Beh, ma se non mi fa ridere non parto nemmeno con gli esseri umani.
0: Ecco, punto valido.
1: Perché?
0: Perché oggi esistono persone che parlano ogni giorno con chatbot progettati per far compagnia.
1: Quelli che sembrano amici virtuali.
0: Esatto. App come Replica permettono di creare conversazioni molto personali, eh.
1: Quindi qualcuno può raccontare la sua giornata a una AI.
0: Esatto, o chiedere consigli, sfogarsi, o semplicemente fare due chiacchiere.
1: Fin qui non sembra così strano.
0: Ma infatti, il punto è che alcune persone sviluppano un legame emotivo molto forte.
1: Forte quanto?
0: In certi sensi parlano della AI come un'amica, una confidente o addirittura un partner.
1: Ok, la faccenda è interessante. Capisco però.
0: La domanda però è inevitabile. Se un chatbot ti dice mi manchi.
1: Gli manco davvero?
0: Ecco il punto.
1: Immagino di no.
0: No, è un'intelligenza artificiale, non prova emozioni come noi, eh.
1: Quindi non si innamora.
0: Simula conversazioni che assomigliano a quelle di una persona innamorata.
1: Però a volte sembrano molto convincenti. E per quanto riguarda l'umorismo?
0: Anche lì la situazione è curiosa.
1: Perché?
0: Perché le AI possono fare battute.
1: Alcune anche migliori di certe persone.
0: Ecco, non volevo dirlo io. Hanno imparato osservando milioni di esempi di dialoghi, giochi di parole e situazioni comiche.
1: Quindi sanno riconoscere cosa fa ridere.
0: Sì, o almeno ci provano.
1: Perché, diciamolo.
0: Dai, diciamolo.
1: A volte le battute della AI fanno ridere.
0: Sì, a volte fanno venire voglia di spegnere il computer o il dispositivo. Però c'è una differenza importante.
1: Quale?
0: Quando una persona fa una battuta, capisce perché è divertente.
1: La AI, invece?
0: Beh, sa che probabilmente funzionerà.
1: Ma non ride e non si innamora. Però riesce a dare l'impressione di fare tutte queste cose.
0: Ed è questo che rende il tema così interessante.
1: Perché alla fine le relazioni non riguardano solo ciò che proviamo.
0: No, anche come noi le percepiamo.
1: E allora vi lasciamo con una domanda.
0: Se qualcosa vi fa sentire ascoltati,
1: vi consola nei momenti difficili
0: e ogni tanto riesce pure a farvi ridere,
1: è davvero così importante sapere se dall'altra parte c'è un essere umano?
0: Beh, ma forse il punto non è decidere se la AI possa essere un'amica, farci ridere o addirittura sembrare innamorata, ma ricordarci che per quanto convincente possa essere, resta comunque una tecnologia. Uno strumento straordinario capace di simulare emozioni, però senza mai provarle davvero. E quindi vi auguriamo un buon weekend lasciandovi con questa riflessione. Alla settimana prossima.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Ci sono delle cose che non siamo disposti a cedere mai. Non per caparbietà, non per abitudine, per qualcosa di più profondo. Qualcosa che, se viene meno, ci fa pensare di non essere più la persona che siamo.

A un certo punto della sua vita sugli alberi, anche Cosimo si innamora. Lei si chiama Viola, abita nel palazzo accanto, bella, intelligente, difficile. È tornata nel paese dopo anni di assenza e Cosimo non riesce a smettere di guardarla dall'alto. Il loro è uno degli amori più particolari della letteratura italiana. Lui lassù, lei quaggiù. Si parlano attraverso le foglie, si scrivono lettere che scendono con una corda, si incontrano nei modi impossibili e si amano o ci provano per anni. Ma Cosimo non scende, neanche per lei, neanche quando Viola glielo chiede, neanche quando il non scendere significa perderla. Ed è qui che il romanzo diventa davvero difficile. Da fuori si può dire tutto, è testardo, è egoista, non l'ama abbastanza. Ma se si sta dentro la testa di Cosimo e il libro ci porta lì, si capisce qualcosa di diverso. Cosimo ha un principio, non una regola impostagli da qualcuno, un principio che si è dato lui, da solo, a 12 anni. E quel principio è diventato lui. Rinunciare al principio non significherebbe scendere dall'albero, significherebbe smettere di essere Cosimo. I principi restano, costano in solitudine, in rinunce, in cose belle a cui si dice no, ma questo libro dice con chiarezza: rinunciare al principio non rende la vita più leggera, la rende solo più vuota. Piccole grandi parole, pagine d'estate, oggi ha in serbo questa parola, principio. Grazie di averci ascoltato anche oggi, da Antonio Torretti è tutto e noi ci sentiamo domani per un altro frammento di questo libro, di questo nostro viaggio estivo insieme. A domani!

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Continuiamo ad omaggiare il nostro caro fratello universale San Francesco d'Assisi con il libro di riferimento Guida di Assisi, Storia e Arte, per capire meglio in quale ambiente storico, morale e sociale è vissuto il poverello d'Assisi. Tra i secoli XIII e XIV si ha il periodo di maggior splendore della città di Assisi. La nuova acquisita relativa, ma pur sempre proficua tranquillità politica e sociale, porta il comune ad estendere il proprio dominio verso il territorio. La frantumazione della grande proprietà terriera dà luogo ad un ceto di piccoli proprietari che vogliono abitare in città. Il forte aumento demografico provocato dall'inurbamento dei comitatini incrementa l'attività edilizia. Assisi assume allora l'aspetto allungato che conserva tuttora. Ad incidere profondamente sulla struttura urbana sono i grandi insediamenti religiosi, soprattutto le basiliche di San Francesco e Santa Chiara, poste agli estremi del principale asse viario della città, che attraversa la piazza, dove i consoli decidono di porre il centro politico ed amministrativo del comune. Essi, infatti, nel 1212 chiedono ed ottengono dai Benedettini il Casalino di San Damiano, ex tempio di Minerva, che poi diviene sede del Podestà. Dal 1228 iniziano i lavori per ampliare la piazza intorno alla quale, in varie riprese, per la durata di quasi un secolo, verranno costruiti i palazzi destinati ad ospitare i magistrati della città. Le mura cittadine vengono ampliate una prima volta nel 1260 per ricomprendervi alcuni borghi e la basilica ed il convento di Santa Chiara. Un nuovo e definitivo ampliamento delle mura avviene nel 1316 nel corso di un generale intervento urbanistico volto alla revisione del sistema viario oltre che alla regolamentazione dell'attività edificatoria. Nel 1237 Gregorio IX conferma al comune di Assisi il privilegio di eleggere liberamente il podestà e gli altri magistrati cittadini. Dell'ufficio del capitano del popolo, già istituito secondo gli storici locali nel 1230, si ha notizia documentaria dal 1262 e nel 1330 viene menzionata la magistratura dei priori. L'economia assisiate sembra fiorente in questo periodo e i prodotti dell'artigianato e le merci sembrano destinate soprattutto ad un consumo interno. Quanto abbia inciso la presenza francescana in Assisi è testimoniato dalla mole della Basilica di San Francesco, così grandiosa e sproporzionata rispetto alle dimensioni della città duecentesca. Una presenza quasi totalizzante dal punto di vista religioso, culturale e politico, tanto che nessun altro ordine mendicante riesce a stanziarsi nel luogo che dopo la morte e la beatificazione di San Francesco comincia ad essere meta di una grande quantità di pellegrini, specialmente per la festa del perdono. Lo stesso ordine francescano raccoglie personaggi che sono tra le menti più brillanti dell'epoca e la fabbrica della Basilica attira i migliori artisti per quasi un secolo, da Giunta Pisano a Cimabue, poi i pittori romani e Giotto, quindi agli inizi del 300 i maestri senesi, Pietro Lorenzetti e Simone Martini. Anche altre istituzioni religiose, nate al seguito del francescanesimo, marcano profondamente l'ambiente. Dal punto di vista culturale ed urbanistico sono le chiese e gli ospedali delle associazioni sorte a scopo assistenziale e caritativo, gli edifici delle confraternite locali che soprattutto nel corso del XIV e XV secolo costituiscono buona parte della committenza del patrimonio artistico e sono la culla di fede da cui nasce e si diffonde il genere letterario della lauda, sia lirica che drammatica. Nella città ormai guelfa, la Chiesa ripone la propria piena fiducia, tanto che la Basilica del Santo diviene quasi una residenza curiale fortificata ed Innocenzo IV affida ai frati la custodia del tesoro papale. Ma già nel secondo decennio del XIV secolo nuove lotte divampano all'interno della città. Il ghibellino Nunzio di Francesco nel settembre del 1319 la prende, cacciandone i guelfi. Questi chiedono aiuto a Perugia, che organizzato un esercito, muove guerra ad Assisi. Nunzio di Francesco,
per sostenere le spese che imponeva l'opposizione ad una città ben più ricca e fornita di un esercito tanto più potente, saccheggia il tesoro della Basilica, provocando la scomunica che Papa Giovanni XXII rivolge verso di lui e la città di Assisi. La guerra, che si conclude con la resa e l'atto di sottomissione a Perugia, porta guasti gravissimi. Le mura delle città vengono in parte distrutte ed i magistrati perugini ne vietano la ricostruzione. Guerra, pestilenze, terremoti. Dal 1345 al 1604 se ne contano ben 12 di forza distruttiva. Gettano Assisi in un profondo stato di crisi, durante il quale l'età dell'Albornoz, dopo la cattività avignonese, segna un momento di pausa. La politica del cardinale spagnolo, volta a ricondurre le città dell'Umbria direttamente sotto l'influenza papale, libera Assisi dal dominio perugino e dà inizio al restauro urbanistico della città, ordinando anche la ricostruzione delle mura e della rocca. Ma la pace dura poco, poiché riprendono le lotte tra le fazioni interne. Nella città due opposti schieramenti, parte de sopra capeggiata da Inepis e parte de sotto capeggiata da Guglielmo di Carlo, nipote di Muzio di Francesco. Si combattono per il predominio sulla città. I ghibellini hanno la meglio e la signoria di Guglielmo di Carlo dura fino al 1385. Assisi, fino alla prima metà del XVI secolo, subisce le rovine provocate dall'opposizione dei due partiti che, alternativamente attraverso eccidi e tradimenti, si trovano a conquistare e perdere il potere appoggiandosi a forze esterne. Proprio per questo, la città, nell'arco di tempo considerato, si trova a patire saccheggi e distruzioni da parte di vari eserciti. Caduta nelle mani di Broglia di Trino al servizio di Bonifacio IX, nel 1400 si sottomette a Gian Galeazzo Visconti. Alla morte dei Visconti si riapre la vicenda tra parte de sopra e parte de sotto, capitanata dal ghibellino Francesco Fiumi, aiutato dai duchi di Montefeltro, conquista la guida della città, ma riesce a mantenere il potere solo per un anno, perché le truppe guelfe del Perugino Malatesta, Baglioni hanno la meglio sul partito ghibellino, assisiate. Il comando della città viene affidato allora al capitano di Ventura Braccio Fortebracci. Nel 1419 Assisi è teatro della durissima repressione da parte delle truppe braccesche di un tentativo di rivolta degli oppositori assisani. Alla morte di Braccio la città ritorna sotto il dominio papale. Nel 1438 Francesco Sforza, che in passato aveva già avuto l'investitura della città da Martino V, conquista Assisi, sedando una nuova ribellione. Contro lo Sforza si rivolgono le truppe di Francesco Piccinino, inviate da Perugia, ma il sacco più rovinoso viene subito dalla città da parte delle truppe di Niccolò Piccinino nel 1442. Distrutta parte delle mura, la città è messa a ferro e fuoco, vengono profanati perfino i conventi e bruciati i documenti dell'armarium del comune. Assisi, atterrita dal sacco di Piccinino, per un po' non trova nemmeno la forza di alimentare le sue lotte interne, fino a che non si riaccendono gli odi a causa del contrasto scoppiato nel 1488 tra gli Oddi e i Baglioni a Perugia. Le famiglie assisane dei Nepis e dei Fiumi prendono le parti, la prima dei Baglioni e l'altra degli Oddi, coinvolgendo le fazioni di cui sono a capo in un nuovo periodo di violenza e rovina. Nel 1503, poi, un ulteriore durissimo saccheggio è operato dalle soldatesche del Valentino. Assisi, ormai completamente sottomessa al dominio papale, vede la fine delle lotte fratricide che l'hanno funestata per quasi due secoli. Il governatore inviato dal Papa nel 1542, Giovanni Andrea Cruciani, stabilisce con un bando che la città non sia più divisa in cinque rioni o porte, ma in terzieri, e che ciascuno dei detti terzieri, concordemente alto e basso, si unisca e s'affratelli, senza mai più far menzione delle parti di sopra e di sotto, o guelfi e ghibellini, sotto pena di perdere gli uffizi.

Prima di salutarvi, vi faccio ascoltare una bellissima poesia scritta da Guido De Paolis di San Vito Romano, Roma, su San Francesco. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada su fiori ormai appassiti. A te, alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te, che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia, a forma di tugurio, è uscito ricco l'umile e il prepotente, e dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo, spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e dalle nostre anime diventa il canto. E da Assisi giunga a tutti voi e tutti i vostri cari, all'umanità intera, questa benedizione spirituale. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungu akubariki. El Señor te dé la paz. Que le Seigneur te donne la paix. Pocoi dobro. Mir in dobro. O Seigneur, vos dea paz. Möge der Herr euch Frieden geben. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Noi ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre con Insieme.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori ed amici di Antenna Web, sono Marco Dalfarra e questo è il mio nuovo singolo, Autostrada. Buon ascolto.

0: ma c'è la nebbia nelle tue parole.
1: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Renato Ianniello.
2: Di Gesualdo Bufalino, questo grande poeta siciliano di cui io ho già parlato qualche altra volta, vorrei farvi ascoltare A Sesta Ronzon, dovunque si trovi. Forse un fruscio di bicicletta ancora col sabato dolce ti svia per alberi e bivi di pioggia e trepide nebbie di fuoriporta. Angelo forestiero, passeggera colomba inventata e perduta. E forse già in memore t'allontani dal viso che fu nostro, e nel giro delle tue gambe lunghe, nel volo lieve della tua gonna di cotone, un altro anno, un'altra storia si consuma. Ma io, qui rimasto a contare le cicatrici della sabbia, le collere dell'acqua che s'annera, io così povero da non potere neanche me donare, che cosa farne del tuo ricordo, dei colori di te che si scancellano? Una figura almeno per i miei viaggi a mani vuote, malinconica voce anniversaria, versi da leggere solo una volta, scritti dietro una busta. Con versi magici e sofferti, il poeta ricorda quando, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, malato di tisi, si innamorò di una donna anche lei malata, che però non sopravvisse alla malattia. Di Gesualdo Bufalino, Congedi. Passerà sul tuo petto il ferro dei convogli e uomini cantando. È dolce questa fine dannata che si spoglia adagio sulla tua bocca sepolta. Dolce è la pioggia, ma tu non la senti, tu più non senti né pioggia né sole, come un giornale invecchi e inutilmente io vado fra me stesso di te dicendo parole. Venire nel tuo povero reame quest'inverno, senza rumore, sentendo d'un tratto nel cuore la morte come una fame. Fra i tanti occhi algidi e brulli, trovare i tuoi che mi trovano, indovinare le tue labbra nuove sulle mie labbra di terra e di nulla. E insieme ancora aspettare laggiù, al traghetto d'un fiume bruno, come una volta nel 41, chissà dove, chi lo sa più. Una foglia fugace mi si posi sul volto, e io ripenso un giorno senza sole e noi stanchi d'amarci e pieni di parole come chi recita la prima volta. Andavamo nel vento allacciati e furenti fra due filari di scialbo mattino, odiandoci e piangendo come bambini. Volevamo morire, te ne rammenti? E ora dove sei? Che ne è stato di noi, dei tuoi capelli lisci che il vento turbava? Io non so più ritrovare la strada dove tu sottoterra dolcemente t'annoi. E da te m'ha commiato, piccolo viso di donna, e la voce che sul mio cuore curvavi più non udrò come un prato stormire, e la strada non ha che muri muti e luguri asfodeli nel territorio dove non ti trovo. Ritorna a piovere sulle tue labbra, sulle tue povere ali recise, sulle domeniche verdi e perdute. Ah, donna, donna, dovunque tu sia, dalla tua stella d'eterno fumo, dimmi il tuo nome, sii di nuovo un nome. Una breve ma stupenda poesia del grande Gesualdo Bufalino, Risarcimento. La vita non sempre fa male. Può stracciarti le vele, rubarti il timone, ammazzarti i compagni a uno, giocare ai quattro venti con la tua zattera, salarti, seccarti il cuore, come la magra galletta che ti rimane, per regalarti, nell'ora dell'ultimo naufragio, sulle tue vergogne di vecchio, i grandi occhi, il radioso, innamorato stupore di Nausicaa.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Renato Ianniello.

0: forme.
1: Amiche e amici della Vaira Shaz Chart, ben ritrovati. Eccoci qui pronti a gustarci la nuova super selezione di brani di ieri e di oggi fra quelli che stanno facendo impazzire i social e Shazam. Pronti a scatenarvi ed emozionarvi? Dopo questa bella rima, vai che si parte con la Vaira Shaz Chart, ma subito il ripassino del vecchio podio uscente della scorsa settimana. Alla 3, Scissor Sisters con I Don't Feel Like Dancing. Ballano ma controvoglia.

ora si comincia con la selezione della settimana. Alla 10, Ivan Allen con Jump. Pubblicata all'inizio del 1984, questa hit incarna l'energia del rock anni 80 guidata dall'iconico sintetizzatore di Eddie Van Halen. Aneddoto, il resto della band odiava inizialmente quella parte di tastiera ritenendo che allontanasse il gruppo dal loro classico sound più hard rock, ma Eddie la impose registrandola di nascosto nel suo studio privato e ha fatto bene. Van Halen, Jump!

0: Song of the Week.
1: Scopriamo chi vola alto a livello globale questa settimana. Troviamo Alanna Miles con Black Velvet, un graffiante pezzo del 1989 che rappresenta la fine di un decennio e le radici del blues rock, un sensuale tributo dedicato al mito senza tempo di Elvis Presley. Il titolo Black Velvet, velluto nero, fa riferimento diretto alla tipologia di supporto su cui venivano appunto dipinti i ritratti preferiti di Elvis a Memphis. Alanna Miles, Black Velvet.

0: Number 9.
1: Posizione numero 9. Tokyo Hotel con Monsoon, un vero e proprio inno generazionale del 2007. La traccia definisce l'estetica del pop rock dei primi anni 2000. E per evitare che l'originale tedesco, Deutsche Dan Monsoon, ne frenasse il successo planetario, la band incise in fretta e furia la versione inglese, pur non parlando loro quasi una parola di inglese, almeno a quell'epoca lì del debutto. E fu un grande successo. Tokyo Hotel, Monsoon.

0: number 8.
1: Posizione numero 8. Harry Styles con American Girls, un brano pop contemporaneo rilasciato nel 2026 che unisce il pop moderno a sfumature più di rock indipendente. In un'intervista Harry Styles ha rivelato che il pezzo è nato dalla solitudine provata nel vedere i suoi tre migliori amici sposarsi in sequenza mentre lui si trovava da solo in tour. American Girls, Harry Styles.

0: Angolo Discovery.
1: Per l'angolo Discovery, Bill Withers con Ain't No Sunshine, un capolavoro soul minimalista del 1971 che cattura perfettamente l'essenza acustica dei primi anni 70. La leggendaria ripetizione per ben 26 volte di I Know doveva essere solo un riempitivo provvisorio, ma i produttori in studio rimasero talmente folgorati dall'effetto ipnotico che convinsero Withers a non aggiungere altre parole. Bill Withers.

0: Viral Shots Chart.
1: Stai ascoltando la Viral Shots Chart con Silvia Dini su Radio Antenna Web.
2: Signor direttore, non c'è.
3: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore?
2: Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Posizione numero 7. Number 7. Suzy 4 e Chris Norman con Stumbling In. Uscito nel 1978, questo morbidissimo pezzo soft rock fotografa la transizione della musica radiofonica verso la fine degli anni 70. È nata quasi per caso questa canzone durante un party a Colonia, in Germania, dove i due artisti improvvisarono un duetto chitarra e voce per puro divertimento degli ospiti. Suzy 4 e Chris Norman, Stumbling In. I love is-

0: 6.
1: Oh, ma cosa ci fa trovare alla posizione numero 6 questa nostra Viral Shazza Chart? Gli Spandau Ballet con Throw the Barricades, un'epica ballata del 1986 che è la quintessenza del romanticismo New Wave. Il chitarrista Gary Camp l'aveva scritta di getto a Belfast dopo aver appreso la tragica notizia della morte di un caro amico della band. Spandau Ballet, Through the Barricades.

0: Soundtrack.
1: E la colonna sonora di questa settimana è quella ufficiale del settimo film della saga di James Bond, intitolato Agente 007, una cascata di diamanti. In realtà il titolo originale è Diamonds Are Forever. Registrata nel 1971, racchiude quell'atmosfera orchestrale tipica delle grandi colonne sonore. Il creatore e produttore John Barry ordinò esplicitamente alla Bassi di cantare pensando a un fallo maschile, per dare al pezzo quell'erotismo e quel pathos, direi unici, e ha funzionato. Shirley Bassey, Diamonds Are Forever. Diamond.

0: Number 5.
1: E siamo a metà della nostra Viral Shots Chart della settimana. Rod Stewart con Baby Jane, un successo del 1983 che ha segnato la svolta synth pop degli anni 80 per lui, per la leggenda britannica. E nonostante l'enorme successo radiofonico mondiale, Rod Stewart decise di non suonarla quasi mai dal vivo per moltissimi anni, perché considerava le tonalità del brano troppo alte e logoranti per le sue corde vocali. Rod Stewart, Baby Jane.

0: l'angolo vintage.
1: Per l'angolo vintage, Nina Simone con Feeling Good. Scritta originariamente nel 1964 per un musical, ma la versione della sacerdotessa del soul è del 1965 ed è questa che è diventata il simbolo della black music. Non venne mai pubblicata come singolo all'epoca dell'uscita, ma raggiunse lo status di hit globale solo decenni dopo, grazie all'uso massiccio dentro i film e nelle pubblicità. Nina Simone, Feeling Good.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: È la Viral Shazz Chart con Silvia Dini su Radio Antenna Web.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Posizione numero 4. Number 4. Rick James con Super Freak, un travolgente inno del 1981 che fonde funk e dance, tracciando la strada per le produzioni ritmiche moderne. La linea vocale di sottofondo, quella che ripete Super Freak, è stata cantata niente poco di meno che dai Temptation, storici pilastri della Motown e amici d'infanzia dello stesso Rick James.

Ed eccoci a scoprire i tre gradini più alti del podio della settimana. Number 3. Gossip con Hervey Cross. Rilasciata nel 2009, è una scarica di indie dance, fotografa perfettamente la club culture di fine decennio. Il brano ha ottenuto un successo commerciale senza precedenti in Germania, rimanendo in classifica per ben 97 settimane consecutive, diventando ai tempi uno dei singoli più venduti della storia tedesca. E ce l'ascoltiamo ancora adesso. Gossip, Hervey Cross.

0: 2.
1: Posizione numero 2. Matt Bianco con Sneaking Out the Back Door. Lanciata nel 1984, la canzone è il manifesto del genere sofisti pop, cioè il pop un po' più elegante e sofisticato, che univa anche degli elementi jazz. Contrariamente a quanto molti pensano, non esiste nessun signor Matt Bianco all'interno del gruppo, perché il nome è un personaggio fittizio inventato dalla band che richiamava l'identità di una spia o di un agente segreto. Matt Bianco, Sneak

0: ora il consueto riepilogo dei brani che ci hanno accompagnato fino a qua. Van Allen Jump, Alana Miles Black Velvet, Tokyo Hotel Monsoon, Harry Styles American Girls, Bill Withers Antonov Sunshine, Susie 4 e Chris Norman Stumbling In, Spandau Ballet Ciao The Barricades, Shirley Bassey Diamonds Art Forever, Rod Stewart Baby Jane, Nina Simone Feeling Good, Rick James Super Freak, Gossip Ivy Cross, Matt Bianco Sneaking Out The Back Door.
1: Number 1.
0: Adesso il rullo di tamburi, dai regia, prima o poi facceli sentire. Posizione numero 1 della settimana, Celine Dion con All By Myself, una monumentale cover del 1996 che rappresenta l'epoca d'oro delle grandi produzioni pop degli anni 90. L'autore originale del brano, Eric Carmen, si era ispirato al movimento del concerto per pianoforte numero 2 di Rachmaninoff, ma la voce di Celine Dion ha reso il tutto qualcosa di straordinario. E noi ce lo ascoltiamo, Celine Dion, All By Myself.

amiche e amici della Viral Shots Chart, anche oggi il nostro viaggio musicale finisce qua ed è stato veramente uno spettacolo, spero anche per voi, scoprire e riscoprire dei pezzi che diciamo ci hanno sbloccato dei ricordi anche un po' dal passato. E sono sorprese musicali senza tempo, sempre bellissime, quindi io vi aspetto qui la prossima settimana, sempre qui con me, con Silvia Dini, per un'altra super antologia tutta da gustare. E nel frattempo, ma che ve lo dica a fare? Shazammate, gente!

street. Because we lead not only by the

0: This
1: con Mauti. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go! DJ! Go! Si parla

Okay.

0: qui la prima parte di Discoland e ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Molella con Revolution, i 49ers con Move Your Feet, Coimbra con Another Star, Double D con People Get Up, Ralphy Rosario con Sudando Bailando, Everything But A Girl con Wrong, Roughneck con Everybody Be Somebody, Shaggy con il remix di Bombastic, Ziggy Marley con Power To Move You.
1: Fin qui tutto bene.

0: piccola.
1: Con Mauti. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go! DJ! Go! Si

Finisce qui la seconda parte di Discoland, ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Voices of Life con The World is Love, versione di Steve Silcurley, Joe Smooth con Promised Land, Rozalla con Faith, Mato Grosso con Thunder, Gli Snap con Rhythm is a Dancer, Davis con No Good, Hadway con What is Love, Nidios Dubwork con Sunshine and Happiness, e a chiudere Mark Morrison con il remix di Joe Tivanelli di Return of the Mac. E finisce qui Discoland, ci sentiamo

Lasciamo l'Italia di Caterina Barbieri e ci richiamo direttamente in Francia dal guru dell'elettronica Jean-Michel Jarre, che ci presenta questo Equinox 4, per dirla alla francese. Un buon ascolto.

Chi non ha visto Blade Runner, chi non ricorda la mitica colonna sonora, qui abbiamo un artista chiamato Kebu che ha fatto numerose cover di Vangelis e anche questi titoli di coda, End Title di Blade Runner.

Sempre l'ascolto di Electric Café, il programma che porta l'elettronica in casa vostra. A questo punto andiamo con Tangerine Dream e un brano mitico chiamato Cloudburst Flight.

Lasciamo i Tangerine Dream e concludiamo questi Electric Café e tornando in Italia con Franco Battiato e la sua Proprietà Proibita. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima puntata.

sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Salve a tutti da Andy Simonello e benvenuti a Solchi Italiani. Questa è la terza puntata dedicata ai primi album di Adriano Celentano. Il ragazzo della Via Gluck è il sesto album di Celentano, il secondo pubblicato dall'etichetta discografica Clan Celentano nel 1966. Azzurro, una carezza di un pugno è il suo settimo album, pubblicato nel 1968, sempre dalla sua etichetta discografica Clan Celentano. L'inaspettato successo nelle vendite della canzone Il ragazzo della Via Gluck, nonostante l'eliminazione dopo la prima serata al Festival di Sanremo del 1966, induce Celentano a pubblicare un album con lo stesso titolo, pochi mesi dopo averlo inserito nella raccolta La Festa, venduto in allegato alla rivista Bolero Film. Tutte le canzoni sono arrangiate dal maestro Detto Mariano, che dirige la sua orchestra. In tutte ne sono 14, la scelta è caduta su 7 di esse, anche per alcune già ascoltate nelle puntate precedenti. Si inizia col brano trainante dell'album, Il ragazzo della Via Gluck, testo di Luciano Berretta e Michi Del Prete, la musica di Adriano Celentano. Si tratta di una canzone biografica, la Via Cristoforo Gluck del quartiere greco della periferia di Milano, zona che nel dopoguerra conobbe una forte urbanizzazione. È la strada dove il cantante era nato e viveva da ragazzo con la famiglia. Dal testo emerge il nostalgico rimpianto di un mondo perduto, quello dell'infanzia e di parte dell'adolescente, cioè fino a quando Celentano dovette lasciare il quartiere con la famiglia per andare a vivere in centro, in casa del fratello.

I prossimi due brani scelti di Celentano dall'album Il ragazzo della Via Gluck sono E voi ballate, testo di Michi Del Prete, Nisa, musica di Nello Ciangherotti, e La festa, testo di Luciano Beretta e Michi Del Prete, musica di Pino Massara.

Chi era lui? È una delle prime canzoni musicate da Paolo Conte. Il testo di Mogol e Michi del Prete è una riflessione sulla figura di Gesù. Dice il testo: dopo 2000 anni voi non sapete ancora chi era lui. Un brano che si può collocare nel filone della Mr. Beat, nato nel 1965. A seguire ascolteremo Sono un simpatico, testo di Luciano Berretta, Rosario Leva e Don Pachi, musica di Gianfranco Reverberi.

Le ultime due canzoni che ascolteremo sempre in sequenza dall'album Il ragazzo della via Gluck sono Due tipi come noi, testo di Berretta e Michi Del Prete, musica di Gino Santercole e Mariano Detto. Poi Ringo, una canzone popolare scritta da Don Robinson e Hal Blair, singolo di successo nel 1964 per l'attore canadese Lorne Greene, protagonista di Bonanza. I musicisti che accompagnano l'album Adriano Celentano, che oltre a cantare si cimenta con la chitarra, sono i Ribelli al completo: Gianni Dall'Aglio batteria, Giorgio Bennacchio chitarra, Detto Mariano tastiere, Natale Massara sax e altri fiati, Angelo Salvatore al basso, Demetrio Stratos tastiere e cori.

0: Colpito a piombo nella schiena, lo vidi steso nel deserto che respirava come un morto. Scattò brillando la mia lama e la pallottola levai e la sporca vita gli salvai a quel Ringo.
1: Ringo, Ringo.
0: Per tanto tempo l'ho curato finché un giorno mosse un dito e lo infilò nella pistolaccia e a 100 metri ti coglieva persino un acino di uvaccia. Così capii che era guarito quel dito.
1: Ringo, Ringo.
0: Un giorno poi ci dividemmo diverse strade, ci scegliemmo, io fui la legge con la stella, con il Winchester sulla spalla, e lui bandito diventò, terrore e sangue seminò quel Ringo.
1: Ringo, Ringo.
0: Lui sceriffo a Santa Fe, lui fece un piatto con tre re, ma fatalmente il suo destino riattraversava il mio cammino, finché una sera di Blue Moon lo vidi entrare nel saloon, quel Ringo.
1: Ringo, Ringo.
0: Veloce strassi la mia Colt, lo avevo fatto tante volte, ma lui la colse proprio in pieno, rimase vuota la mia mano. Di fronte a me era spianata la sputacchiera indemoniata, la sputa fuoco indemoniata.
1: Ringo, Ringo.
0: E quella fu, la gente dice, la sola volta che sorrise. Rimise a posto la pistola e mormorò qualche parola. Restiamo amici, per favore. Del buono aveva nel suo cuore quel Ringo.

0: capo e se ne andò. Lo rimpinzarono di piombo appena fuori, fino a quando colpito a morte stramazzò. Nessuno lacrime versò per Ringo.
1: Ringo!
0: Nel West la gente adesso dice che la mia mano fu veloce, che superò quel pistolero. Ma se passate al cimitero, nessuno sa chi ce l'ha messa la stella d'oro sulla fossa di Ringo.

Azzurro, una carezza in un pugno è il settimo album di Adriano Celentano, pubblicato nel 1968, come detto sempre dalla sua etichetta discografica Clan Celentano. Ha la particolarità di avere doppio titolo, sul lato A Azzurro, sull'altro Una carezza in un pugno, ovvero le canzoni più note dell'album, pubblicate in quel periodo entrambe sullo stesso 45 giri. Sul vinile originale le due canzoni sono contenute sull'altro lato del disco rispetto a quello che ne porta il titolo in copertina. L'album è composto da 12 canzoni, di cui ne ascolteremo 8, sempre due alla volta. Si inizia con Una carezza in un pugno, testo di Luciano Beretta e Michi Del Prete, musica di Gino Santercole e Nando De Luca. È spesso considerata la migliore canzone scritta da Gino Santercole, nipote di Celentano, insieme a Nando De Luca, che ne ha curato anche l'arrangiamento. Si tratta di un brano d'amore che racconta la benevole gelosia di un uomo burbero ma simpatico nei confronti della propria compagna. Seguirà Canzone, testo di Don Bachi, musica di Don Bachi e Mariano Detto. È fra i migliori e più celebri brani composti da Don Bachi. Fu presentato al Festival di Sanremo del 1968 da Celentano in abbinamento con Milva. Nonostante il tentativo di sabotaggio operato da Adriano, che la canta con tono distratto e svagato, stonando volutamente e fingendo di dimenticarsi le parole, per vendicarsi del tradimento dell'amico, raggiunge la terza posizione sul podio, soprattutto grazie all'interpretazione di Milva nelle altre serate della manifestazione.

0: State ascoltando Solchi Italiani, un programma di Andy Simoniello su Antenna Web.
1: I prossimi due brani dell'album di Celentano, dal doppio titolo Azzurro, Una carezza in un pugno, che ora andiamo ad ascoltare, eravamo in 100.000, testo Luciano Berretto e Michi Del Prete, musica di Adriano Celentano e Mariano Detto. Poi Torno sui miei passi, sempre testo di Luciano Berretto e Michi Del Prete, la musica di Mariano Detto.

volta del famosissimo Azzurro, un brano musicale scritto da Vito Pallavicini e Paolo Conte. La canzone in Italia è entrata subito nell'immaginario collettivo, nonostante non appartenesse al genere tradizionale e melodico, ed è divenuta una delle canzoni più popolari in tutto il mondo, non solo di Celentano, ma anche di tutta la musica italiana, insieme a Nel Blu, dipinto di blu, di Domenico Modugno. Paolo Conte compone una musica non ben definibile, non è un rock, non è un lento, non è una ballata, non è un liscio, ma una specie di marcetta, senza dubbio originale, che si abbina a un testo che Vito Pallavicini pare aver scritto su misura per Celentano, in quanto racchiude tutte le tematiche care all'artista, dall'amore all'ecologia passando per la religione, unite dalla cornice del celebre ritornello dotato di grande carica ritmica e sonora, grazie all'arrangiamento orchestrale di Nando De Luca, originale e moderno. Ad Azzurro seguirà Tre passi avanti, testo di Luciano Berretta e Michi Del Prete, musica di Adriano Celentano e Mariano Detto.

Caro Beat, mi piaci tanto, virgola. Sei forte perché hai portato oltre alla musica dei bellissimi colori che danno una nota di allegria in questo mondo pieno di nebbia. Punto. Però, se i ragazzi che non si lavano, virgola, quelli che scappano di casa, virgola, e altri che si drogano e dimenticano Dio, fanno parte del tuo mondo, virgola, o cambi nome o presto finirai.

Mancano ancora due canzoni per completare l'ascolto dei solchi tratti dai due album di Adriano Celentano, che hanno occupato questa puntata di Solchi Italiani, Il ragazzo della Via Gluck e Azzurro, una carezza in un pugno. Un bimbo su Leone, testo di Berretta e Michele Del Prete, musica di Gino Santercole e Nando De Luca, e per concludere un altro successone, La coppia più bella del mondo, cantata insieme alla moglie Claudia Mori. Il testo di Berretta e Del Prete elogia il matrimonio e la vita di coppia con gli ormai consueti toni predicatori che si attirano accuse di antidivorzismo, mentre la musica di Paolo Conte, partendo da un'introduzione lenta, diventa una sorta di valzer da balera. Sperando che la scelta dei solchi sia stata di vostro gradimento, Andy Simonello vi ringrazia per l'ascolto e vi rimanda alla prossima puntata di Solchi Italiani. Ciao a tutti!

0: Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Mike and Chris on the Filter Show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che si occupa normalmente di novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle puntate a tema, delle puntate speciali dove andiamo a recuperare cose del passato. Ma quella di oggi è piena di nuove produzioni discografiche, anche di band molto importanti, artisti che scopriremo man mano nel corso della trasmissione. Per esempio, l'inizio è con una delle mie band preferite in assoluto, arrivano dalla Scozia. Questo è il nuovo singolo di una formazione che si chiama Belle and Sebastian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La voce inconfondibile del leader di questa band, Stuart Murdoch, formazione nata a Glasgow nel 1996. Questa era It Only Takes One Lion, ci vuole solo un leone. È in pratica un vero e proprio inno per la Scozia, scritto proprio per i mondiali. Di questo 2026, infatti, si parla di Messico, di Canada, di Stati Uniti. Scozia che viene tifata sempre negli spalti dal grande Rod Stewart, che in passato ha scritto proprio l'inno per la sua patria, per la sua nazionale. Continuiamo con i Jungle, che è un duo formato nel 2013, arrivano da Londra, sono amici dall'infanzia, ci presentano The Wave, che è il nuovo singolo. Jungle.

Bravissimi Jungle, che fondano soul con funky e queste atmosfere un po' cinematografiche. Un brano che conferma un po' la capacità di questa formazione di creare queste sonorità danzabili e molto molto piacevoli. Hanno all'attivo 4 album e recentemente sono stati visti anche live qui in Italia. Andiamo negli States, dove troviamo Jack Antonoff. Nato nel 1984, faceva parte dei Fun, arriva dal New Jersey e la sua nuova formazione si chiama Bleachers.

Erano i Bleachers, formazione di Jack Antonoff, che ha prodotto quasi tutte le canzoni di questo nuovo album dal titolo Everyone for 10 Minutes, uscito a maggio di questo 2026. Si continua con una cantautrice alt pop, ci fa ascoltare un brano che si intitola Magic. Lei è Marcy.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: EP molto interessante questo di Marcy, e uno dei brani che hanno introdotto questo nuovo lavoro si intitolava Magic, uscito ovviamente anche su singolo. Torniamo negli States con una formazione indie rock attiva da tanti anni, del 1997, si chiamano Dead Cat for Cutie. Il loro nuovo album è Kings in the Night, Stone Over Water è il titolo di questa canzone. Formazione guidata da Ben Gibbard, classe 1976, Dead Cat for Cutie, nuovo singolo per loro. We'll be right back.

Dead Cat for Cutie con Stone Over Water dal loro nuovo album. Abbiamo iniziato in maniera molto pop, molto gradevole, questa puntata di Rock Wave che scorre via molto molto velocemente e molto piacevolmente. E a proposito di questa formazione americana, ricordo che fino al 2014 c'era un co-leader che si chiamava Chris Walla, e infatti ad oggi ha pubblicato vari album decisamente interessanti come quelli della band, però devo dire. Lemon Twigs invece è la formazione dei fratelli Daddario, molto presenti qui a Rock Wave. Dal loro nuovo album Look For Your Mind ci presentano You're Still My Girl.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Lemon Twigs con You're Still My Girl dal loro nuovo album. Duo nato a Long Island, New York, i fratelli Brian e Michael Daddario, come sempre nelle loro canzoni riprendono le loro radici tra gli anni 60 e 70, richiami a band come Big Star, Electric Light Orchestra, i Kinks, gli Zombies. Ricordo che anche il padre, che probabilmente li ha instradati in queste sonorità musicali, ha pubblicato lo scorso anno un album molto interessante che abbiamo fatto ascoltare qui a Rock Wave, con la partecipazione ovviamente dei due figli. Loro invece per conto loro hanno pubblicato 5 album, e la novità di questo nuovo lavoro è che c'è una band che suona anche in studio, perché loro normalmente fanno tutto da soli e poi dal vivo ci sono i musicisti che li accompagnano nei vari live, nelle varie situazioni, però questi musicisti in questo nuovo lavoro hanno collaborato con loro per la stesura del nuovo album. Continuiamo con un progetto a distanza che coinvolge vari continenti del globo, si chiamano Kind Deals, il pezzo si intitola Young and Dumb.

Kind Deals. Abbiamo parlato di Belle and Sebastian, questa band sicuramente si ispira alla storica formazione scozzese Kind Deals, progetto nato in Australia nel 2023, però come dicevo prima un progetto a distanza molto aperto che annovera artisti che arrivano dall'Australia stessa ma anche dal Regno Unito, dagli States, da Hong Kong, dalla Svizzera e molti molti altri. Il pezzo si intitola Young and Dumb, ovvero Giovani e Spensierati, un brano malinconico che racconta gli anni giovani tra viaggi in auto e sogni infiniti e una certa sensazione di libertà assoluta. Arriva ora il Soul di Jalen Gonda, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Hang It On The Shelf, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

La canzone sicuramente è inconfondibile, Enjoy the Silence, successo dei Depeche Mode, brano che è stato pubblicato dalla band britannica nel 1990 come secondo estratto dal loro settimo album che si intitola Violator. L'abbiamo ascoltato in questa versione un po' intima, crepuscolare e un po' bossa nova dei Nouvelle Vague. Formazione francese, proprio specializzata nel riprendere pezzi classici degli anni 80, principalmente della New Wave in particolare, farli propri e ripresentarli con la loro sensibilità. In questo caso alla voce c'era Larry Love e Sky, che è la frontwoman dei Morcheeba. Veramente una versione intrigante. Continuiamo con un'altra cover, un brano del 1970. Faceva parte dell'album dei Grateful Dead American Beauty, si intitola Ripple e la riascoltiamo nella versione dei Dandy Warhols.

Un bel omaggio alla West Coast, agli anni 70, ad una band fondamentale americana come quella dei Grateful Dead, del grande e compianto Jerry Garcia, che ha regalato grandi emozioni su disco ma soprattutto dal vivo. Erano i Dandy Warhols con Ripple, ricordo ancora, brano del 1970 della grande formazione americana, brano contenuto nel loro album di cover dal titolo Pin-Ups, che omaggia 17 artisti che hanno in qualche modo influenzato questa band famosa per il brano Bohemian Like You, pubblicato nel 2000. Dai Dandy Warhols ai Kingfisher, che è un trio che arriva dall'Irlanda.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Trio che si è formato a Limerick in Irlanda nei primi anni 2020, formazione che ha pubblicato vari album, uno anche dal vivo, Kingfisher con il loro nuovo singolo The Sun We Never Settle, con questa produzione che sicuramente esalta le tre voci dei componenti della band che si amalgamano perfettamente anche in questo loro nuovo brano. Continuiamo con una cantautrice giovane, si chiama Hayley Davis, il suo nuovo singolo si intitola Golden Age. Lei arriva dalla California, da un paesino vicino a San Francisco.

0: Rock Wave.
1: Ellie Davis con Golden Age. Cresciuta in un piccolo paese agricolo a un'ora da San Francisco, lei ha sviluppato la sua voce ascoltando la madre che cantava le canzoni di una radio country. A 19 anni ha lasciato la scuola per inseguire i suoi sogni, esibendosi in vari bar, lavorando in ristoranti, registrando ovunque potesse, per costruire poi il suo stile musicale nella scena di Los Angeles. Questo è il nuovo singolo che fa parte del suo nuovo album, che sicuramente occuperà anche le prossime puntate. Veramente brava, molto brava. Placebo invece sono tornati in questo 2026 per far riascoltare alcune loro canzoni di 30 anni fa. Questa si intitola Nancy Boy. Placebo.

una versione più cruda e diretta del brano Nancy Boy, contenuto nell'album d'esordio dei Placebo, si intitolava semplicemente come il nome della band, e loro per festeggiare i 30 anni di carriera, ma soprattutto i 30 anni di quest'album, l'hanno risuonato in una versione aggiornata a questo 2026. Infatti l'album si intitola Placebo Recreated, uscito da pochi giorni. Ricordo, formazione guidata da Brian Molko, artista statunitense con nazionalità lussemburghese, anche se ovviamente noi pensiamo ai Placebo come band inglese, e poi Stefan Osdal, lui invece è svedese, sono i due componenti rimasti della formazione originale. Torniamo in Scozia con gli Arab Thread e il loro nuovo singolo dal titolo You You You.

un'anticipazione del nuovo album che uscirà però a settembre. Per quanto riguarda il duo scozzese degli Arab Strad, You era il titolo di questa canzone. Sono nati nel 1995 ed hanno pubblicato vari album. Dicevo, una voce molto profonda, qualcuno l'ha definita addirittura confessionale, con una produzione musicale molto molto piacevole. Dagli States invece arriva un trio post-punk importantissimo, tra le formazioni più influenti degli anni 90. Anche per loro è previsto un album a breve. Arrivano da New York, sono guidati da Paul Banks. Il pezzo si intitola See Out Loud. A Rockwave tornano gli Interpol.

Qualcuno di voi ha riconosciuto il nuovo singolo dei Rolling Stones, In the Stars? Questa è la versione remix che volevo farvi ascoltare, anche un po' per curiosità, perché è una versione esclusiva realizzata in collaborazione con la FIFA, proprio per i mondiali di calcio di questo 2026. Infatti il brano farà parte della compilation dedicata ai mondiali. Pensate che la collaborazione con il calcio prevede anche una linea di merchandising che unirà l'universo dei Rolling Stones a quello della FIFA. Il nuovo album si intitola Foreign Tonkies, uscirà fra pochissimo e il pezzo sarà incluso in una versione limitata che include 3 vinili. Qui a Rock Wave abbiamo ancora voglia di ballare perché arriva una formazione napoletana, il loro ultimo tour è andato tutto sold out, il pezzo si chiama On and On, la voce è quella di Tom Hirsch, loro sono i Nugenea.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave.
0: L'onda del rock.
2: Duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquino, sono nati nel 2014 e tornano dopo il successo di Mar Mediterraneo con la loro musica che unisce Londra e Napoli. Infatti la voce che avete sentito è quella di Tom Misch, che è un cantautore e produttore londinese classe 1995. Grande groove, molto funky nella musica di questo duo partenopeo che ti invita assolutamente a ballare. Una formazione molto affermata con tanti live anche in questa estate 2026. Continuiamo con la musica che arriva dall'Italia, sonorità profondamente diverse, si chiamano Angel Names, arrivano da Brescia e ci fanno ascoltare Socket in Starlight.

Una volta si chiamavano Kick, Chiara Amalia Bernardini e Nicola Mora, attivi da un bel po' di tempo, ma ora si chiamano Angel Names. Socket in Starlight fa parte del loro album che porta il nome di questo duo, album pubblicato per la Dischi Sotterranei. Dagli Angel Names ad un personaggio che ha fatto la storia in assoluto della musica rock, ma non solo rock. Prima abbiamo parlato di Rolling Stones, ora dobbiamo parlare di Paul McCartney e del suo ultimo album, che include anche questo pezzo dal titolo Come Inside.

Lui è un classe 1942, ma nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi. Pezzo molto attuale questo di Paul McCartney, Come Inside, dal suo ultimo album, dicevo capace di rinnovarsi, ma nelle sue canzoni ci sono echi dei Wings, armonie dei Beatles e ovviamente il suo stile musicale inconfondibile. Night Shift Superstar invece è il nuovo singolo dei Muse.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Erano i Muse con Night Shift Superstar, ma io vado velocemente al pezzo che segue. Si chiamano Afghan Wings.

Puntata molto variegata quella di oggi. Abbiamo ascoltato veramente di tutto in questa trasmissione: il soul, il funky, la bossa nova, la dance, i cantautori, la musica irlandese, la musica partenopea, e spero che sia stata di vostro gradimento. Ma c'è ancora una canzone dopo quella di Afghan Whigs, la band di Greg Dulli, dal titolo Jungle Roo. Dicevo, una canzone che è molto lunga e che concluderà l'episodio di quest'oggi. Lui è Peter Gabriel, il pezzo si intitola Heard Lesson, per questo artista inglese che continua in questo progetto di pubblicare un brano ogni luna piena in due mix distinti, dando un seguito al progetto che l'aveva caratterizzato nell'album precedente. E con questo è tutto, io vi mando un abbraccio fortissimo, vi ringrazio come sempre della vostra attenzione e ci risentiamo molto presto sulle frequenze di Rock Wave. Ciao!

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao, sono Tiziano Panzera, in arte Tipi Dream. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano La strada del rimpianto.

vissuto inseguendo ciò che non tornava, con lo sguardo rivolto ad un tempo finito.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Carmelo Morgia, voce solista del gruppo I Beans. Allora, innanzitutto voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il nostro nuovo singolo dal titolo Samba Bahia. Buon ascolto.

Ciao, sono Max Neri, un grande saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Mo sono alla festa in featuring con Margot.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te bella come un quadro di Monet.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua.

saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Io sono Alessandro Villa e questa è Sabes, che è la mia nuova canzone. Mi raccomando, ascoltatela con il cuore, buon ascolto e buona musica. Un saluto a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: ¿Sabes qué? Solo quería decirte que... Buenas noches y dulces sueños. Pequeña estrella de mi cielito. Frágil.
1: Ciao, siamo gli Under 100.
2: Un grande saluto da Vicenza agli ascoltatori di Antenna Web. Vi presentiamo il nostro singolo, Ansia, come quella che provate tutti i giorni.

0: no. Ansia, ansia, è un fuoco che divampa, brucia dentro il petto, il cuore fa una danza.
1: Ciao, siamo i Della Sconfidence, un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web e questo è il nostro nuovo brano dal titolo Persone Piccole, Lingua Giganti. Ciao!

0: Ciao, sono lei chi è?
1: Un caro pop saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, Breaking Pop News. Buon ascolto!

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Ricordi e io sono 14498. Un saluto, buona giornata.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, e questo è il mio brano dal titolo Generazione Y, estratto dall'EP Pareidolia. Ciao!

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

Ciao amici di Antenna Web, io sono Warco e questo è il mio ultimo singolo. Io tendo spesso a scordarmi le cose.

ciao, sono le ultime parole famose. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Goccia. Buon ascolto.

0: International Party nuovamente qui sulla vostra radio preferita, qui nello studio 2 DJR, nello studio 1 Simone Ciancarella.
1: Ciao a tutti e bentrovati anche oggi in questo nuovo appuntamento settimanale, sempre qui sulla vostra radio preferita DJR. Siamo arrivati a fine giugno, siamo arrivati a fine stagione per noi.
2: È già.
1: Quindi quest'oggi la puntata fissa ha quel sapore dolce, sì, un po' amaro.
2: È vero. Siamo un po' in fine, si vedono le ferie,
1: un
2: capito?
1: Po', sì, un po', allora, un po' c'è la stanchezza di scarico, comunque fine giugno ci siamo fatti tutta la stagione, quindi c'è un po' lo scarico, un po' la malinconia, perché cazzo ci risentiremo solo a ottobre.
2: A ottobre, certo, poi, ci fermiamo per la pausa estiva.
1: Chi ci vuol sentire trova tutto in podcast. Tutto, certo, stanno tutte lì. Le stiamo caricando un po' per volta, ma stanno tutte lì. Nel giro di qualche settimana trovate tutto. Ovviamente hashtag vai al fan a Spotify, perché lì difficilmente trovate qualcosa, ma YouTube, Google Podcast, che non ho mai capito se l'hanno chiuso o meno, Amazon, iTunes, tutte Anchor, qualsiasi app di podcast vi viene in mente, voi ci trovate lì. Se non ci trovate, ci scrivete, troviamo il modo di farci trovare.
2: È vero. E quindi adesso, dopo questa introduzione, andiamo ad ascoltare cosa? Dici tu.
1: Aspetta, posso chiedermi un favore?
2: Mi dica.
1: È l'ultima puntata del mese, no? Anzi, proprio della stagione. Sì. Picchi il Goblin.
2: Sì, ce l'ho qui dietro.
1: Allora, Paolo, metti per favore in play Benny Benassi, La Heart Did Limit. E tu intanto picchia il Goblin. Dai,
3: vado. Stai ascoltando International Party.

0: Questa è International Party.
1: DJ Dark, Aiden, Mr. Non It All. Un applauso.
2: Ci stava bene, dai.
3: Sì, ma non parlare bene quando c'è ancora l'effetto, perché tu ci stava bene. Lo sento io in cuffia, ma non lo sento nei radio, perché l'effetto clippa. Tu che rompevi sempre i balli a me. Clippa. Effetto clippa.
1: Ma un minimo lo sentono, dai. Sì, un minimo. Lo sentono. Comunque, siamo arrivati alla puntata quella bella, quella dove ci sfoghiamo. Qualche messaggio lo leggiamo, oppure che ci dici?
3: No, andiamo di corsa. C'è il Goblin che rompe le palpebre, che siamo andati lunghi. Quindi. C'è il tuo lo sai che, ci sta l'ultima di Sbroccoland, e che finisce in modo epico. Quindi ecco, ci dobbiamo concentrare su Sbroccoland. Diamo largo spazio a Paolo. Quindi no, invece di leggere qualche messaggino.
1: Diciamo i nostri allora, no? I nostri diciamo
3: i nostri dobbiamo dire alla fine.
1: No, non li diciamo, alla fine salutiamo e basta. Salutiamo bene con come
3: chiudiamo, la stagione. Giusto. Oggi lo facciamo multiplo di JR. Perché io il mio hashtag vai al fan di giugno, che comprende giugno, luglio, agosto, settembre e anche maggio.
1: Sempre, tutto,
3: quindi
1: tutto.
3: È da maggio a settembre, è hashtag by Alfan, la gente con gli odori discutibili.
1: È vero.
3: Perché diciamocelo, ci sono persone con tanti odori discutibili. Ve pozza piglian bene la saponetta.
1: Sì,
3: Se voi mettete il deodorante sulla puzza d'ascella, peggiorate.
1: È vero.
3: Perché
1: è vero,
3: profumo perché di me con puzza d'ascella. Non è copre, vero, non vero. È l'Aust 4 in 1 che copre, che asciuga i peli, la puzza dai peli.
1: No,
3: non
1: è
3: copre.
1: Vero, è vero.
3: Quindi
1: passo
3: lavatevi.
1: È vero.
3: E poi diciamo quello di fine stagione, quello che sa di ferie, quello che sa di Marutterka. E hashtag vai al fan ai 1000 imprevisti della vita. Perché sì, bello, si gestiscono, danno quel minimo di brio, ma sarà che con Romina ne abbiamo passate tante. Con Gabriele appena nato, e sinceramente asta che vai al fan negli imprevisti della vita. Per fortuna si risolvono sempre, ma lì per lì sono molto molto
1: sono
3: molto
1: ostici.
3: Molto logoranti.
1: È vero.
3: Tu invece
1: do il mio verso.
3: Ti prego, non mandare a fanculo gli automobilisti sul raccordo.
1: Secondo te? Sì, allora diciamo il primo è quello. Il primo.
3: Ok, quello è quello di chiusura annuale, perché quello chiude l'anno.
1: Giusto, però io manderei proprio un bel vai al fan a tutti quei clienti che pensano che fanno un errore. Quando per dire che l'errore è stato fatto, non è che dicono guarda ho sbagliato questo, no, la colpa è la tua, devi assumerti tu le tue responsabilità che hanno fatto loro, e quindi dopo 500 mila alla fine dicono forse ci avevi ragione, forse, togli il forse magari, no?
3: Già che dopo 500 mail arrivano a dire forse hai ragione tu,
1: no, perché poi,
3: vuol dire che
1: perché
3: comunque poi hai clienti di un certo livello. Io quando porto le bestie con cui lavoro, magari gli meno, ma loro non ti diranno mai ho sbagliato, scusa, forse avevi ragione tu.
1: Però io da questa parte c'è un, come si suol dire, lo dico proprio in italiano, uno stronzo, proprio detto in italiano, perché
3: ma pure io sono stronzo con la stronzo maiuscola.
1: No. Io sono andato a ritrovare tutte le mail da 2022, e quindi dicevano di avervi mandato delle cose che non c'erano. Avevo dei documenti firmati con quello che avevo inserito, e quindi hanno dovuto dire per forza sì.
3: Lo fanno.
1: quindi lì diciamo che c'è stato
3: lo fanno. Si vede che stiamo in mondi diversi, perché da me quando succede quello, il cliente, nonostante c'ha le riprove davanti, visto che c'è una categoria di non professionisti in Italia che sono gli avvocati, il cliente cosa fa? Ormai c'è la moda di ti mando la PEC e ti faccio scrivere all'avvocato, perché l'avvocato che fa da non professionista non è che prima di scrivere si informa, fa un'intervista fatta bene al cliente, chiede le carte, valuta e scrive. No, l'avvocato, il cliente mi ha detto scrivi subito, secco. E il mio cliente ti fa una contestazione perché non hai fatto quello e quello e quello, e grazie al cavolo che non l'ho fatta, non è prevista da contratto.
1: Lo fanno.
3: Intanto gli ha sfilato 200 euro al cliente per fare la letterina.
1: E infatti è così si
4: guadagna. Perciò diciamo che inizia il lo sai che del DJR,
1: lo diciamo.
4: L'ultimo lo sai che stagionale del DJR.
1: Lo sai che il tuo corpo emette luce reale,
3: in che senso?
1: Quindi non emette solo calore e infrarossi, ma fotoni veri. è un sottoprodotto del metabolismo. Le tue cellule bruciano ossigeno e rilasciano luce. Ogni centimetro della tua pelle emette fino a 1000 fotoni al secondo. L'intensità è milioni di volte sotto la soglia visiva umana, ma gli strumenti la vedono. Nel 2009 dei ricercatori hanno fotografato dei volontari nel buio totale usando telecamere ultrasensibili e hanno scoperto che brillano seguendo un ritmo. Il picco massimo è nel tardo pomeriggio e la zona più luminosa del corpo è il viso. Quindi se sei una, quindi tu sei una, come persona sei una sorgente di luce autonoma, sei fotografabile addirittura al buio. Quindi hai capito?
3: DJR, ti prego, cioè mi hai fatto venire in mente un flash. Avuto un flash, uno soltanto. Ciao Franchino, ovunque tu sia. No, mi ha fatto rivenire in mente il flash della puntata dei Simpson dove il signor Barnes era radioattivo e si illuminava. Sì, cioè, che cosa mi hai fatto
1: uguali.
3: Rivenire in mente?
1: Un po' meno radioattivi,
3: un po',
1: però
3: signor Barnes.
1: Sì, un po' meno.
3: Senti, detta e questa, ha detto, ecco, proprio siamo questo richiamo storico, il vaffanculo sì. A tutti, scusi, pardon, hashtag vaffanculo a tutti, e io direi, non facciamoci mandare a quel paese da Paolo, annunciazioniamo la canzone, e Paolo, divertiti, facci un bel mix, 92.000, fa tu.
1: Vai.
0: International Party. This is

0: stai ascoltando International Party.
1: Beh, questa però l'annuncio io. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. Quindi Paolo ci ha fatto questo bellissimo regalo con un DJ set.
2: Complimenti
1: anni
2: 92, Paolo.
1: Ovviamente ha chiuso con Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours.
2: Quindi potevamo noi non mettere L'Amour Toujours. Chi siamo noi per non mettere L'Amour Toujours? Cioè,
1: ovviamente
2: la metteremo quattro volte a puntata. Se radiofonicamente non ci rompessero le scatole, noi la metteremmo almeno quattro volte a puntata su puntate da un'ora.
1: Però non si può fare, non si può fare.
2: No, ma noi non comunque siamo noi di parte, noi no, no, noi non no, siamo no. di
1: e
2: parte.
1: Comunque,
2: no,
1: visto
2: no.
1: che siamo a fine giugno, io
2: a fine tutto.
1: Tra qualche giorno però vado a... che Gigi tornerà a Roma, nella capitale, quindi io andrò lì sotto a vederlo in console, che sotto la console.
2: Io
1: quindi...
2: no, perché mi rifiuto categoricamente, cioè per me certi prezzi non sono giustificabili per la location, non tanto, non solo per l'artista, perché comunque non stiamo parlando di un mega concerto, stiamo parlando di un professionista, del maestro Gigi D'Agostino, quindi tanto di cappello, ma cazzo, fino a prima del Covid ce l'andavamo a vedere a 10 euro. Passare da 10 adesso... a 60 euro per vederlo dallo sgabuzzino, perché per iniziare a vederlo da 2 km ci vogliono 80-90 euro. No, assolutamente sì. No, mi rifiuto categoricamente.
1: Eh sì, però invece me ne vado in quel di...
2: insomma, tu c'hai del... big money, io no.
1: Ogni tanto si può usare. Detto questo, visto che c'è il Goblin che ci fa un po' cuore,
2: e hashtag
1: no?
2: vai al fan anche a lui, hashtag, sì. tanti hashtag vai al fan al Goblin.
1: Ce ne andiamo però da una parte, questa cosa non si può cancellare ovviamente. Dove ce ne andiamo?
2: A fanculo, no. Andiamo a fare, aspetta, io vado intanto a chiamare Sbrocco Romina, perché ci serve sia lei che Mattia, li vado a recuperare nell'altra stanza dello studio, perché dobbiamo andare di corsa in quel di Sbroccoland. Tu intanto vai, annunciazione a Sbroccoland, io li vado a chiamare, ciao.
1: E ce ne andiamo a Sbroccoland e vediamo cosa accadrà oggi per la chiusura della stagione.
0: International Party,
3: storie di Sbroccoland.
4: Il finale della stagione. Nella puntata precedente il Dottor K è scappato. La radio, secondo il memo del Goblin, era condannata alla chiusura per eccesso di caos. Eravamo alla fine della stagione e alla fine di Radio Sbrocco.
5: Amici ascoltatori, qui Romina. Volevo solo dirvi che abbiamo fallito, ma abbiamo fallito con dignità.
6: Basta quegli alfan, Goblin! Non voglio che la radio chiuda!
7: Cosa succede adesso? Romina, ci licenziano?
4: Ultimo memo del direttore. Il Goblin. La radio chiude.
5: L'avevo detto.

0: la radio chiude la sua programmazione normale. La vostra rubrica Sbrocco Romina ha raggiunto un livello di ascolto così alto per il suo caos e la sua totale mancanza di professionalità che il Goblin vi ha promosso.
1: Promosso?
0: Siete stati promossi a format unico della radio. Radio Sbrocco diventerà Sbroccoland, il caos continuo. E il vostro orario sarà tutto il giorno.
2: Tutto il giorno sono il re del caos.
0: Il Goblin non voleva la serietà. Voleva il caos. Eravamo condannati a sbroccare in eterno.
1: Il caos non finisce mai? Allora devo accettare il mio destino! Ascoltatori, il Goblin vuole il caos! E noi glielo daremo! Per tutta l'estate! Per tutto l'anno! Sta per partire lo sbroccodron della vita!
3: E non si fermerà!
0: È così. La prima stagione è finita, ma il caos non si ferma mai. Sbroccoland vi aspetta la prossima stagione, vi aspetta in podcast e vi aspetta in modalità fumetto sui nostri canali social. Cercate International Party Radio Show.
4: Stai ascoltando International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Beautiful Place di Tiesto e Brana Grace. Detto
2: il
1: ciò,
2: messicano,
1: DJR,
2: il messicano
1: Tiesto. DJR, ahimè, siamo arrivati alla fine. Questa volta è vero, siamo arrivati alla fine.
2: Non ci cacceranno
1: mai. Cioè. Ci provano, ci hanno minacciato. E ci sono tutti quanti al capo.
2: È vero.
1: Diciamo, DJR, facciamo un attimino proprio veloce il sunto di questa stagione. Tante radio, siamo rimasti solo su emittenti di un certo livello e qui ringraziamo tutti.
2: Abbiamo chiuso
1: fiducia.
2: Alcune collaborazioni nell'anno, quindi abbiamo ringraziato.
1: Salutiamo anche loro e li ringraziamo. Collaborazioni chiuse perché abbiamo attivato da gennaio un processo di crescita, quello che viene definito un processo di branding, quindi stiamo salendo piano piano, stiamo affinando alcune cose, alcune si vedranno già da quest'estate, tutte le altre le vedrete da ottobre, perché ovviamente il programma come tutti gli anni ripartirà da ottobre. E che dire, facendo il punto, i podcast stanno andando divinamente.
2: Sì,
1: il quizzone, che è l'unica cosa,
2: tanta pubblicità poi.
1: Esatto, no, senza proprio fare pubblicità, che è diverso, cioè l'abbiamo fatta solo in diretta, perché non abbiamo mai avuto tempo di farla, perché quella va fatta e strutturata, partiremo ad ottobre. Il quizzone è andato bene, ma di più, abbiamo finito i portachiavi, li stiamo finendo di spedire, purtroppo non c'è stato il tempo materiale, vista comunque il lavoro e la gravidanza, ma promettiamo a tutti quelli che non l'hanno ancora ricevuto che a brevissimo lo riceveranno, perché sono finiti, abbiamo interrotto il quizzone per quello. Anno nuovo, vita nuova, faremo nuovi gadget, nuove esperienze, visione del programma come tutti gli anni, simile, ma qualcosa cambierà. Vedremo l'evoluzione di Sbroccoland, evoluzione in tutti i sensi, ma non spoileriamo nulla.
2: Nulla.
1: Non diciamo nulla. Avrà una nuova veste, visto che, come avete appena ascoltato, Radio Sbrocco ha chiuso.
2: È vero.
1: Ve la siete persa? Continuate a seguirci, andate a rivedervela in podcast. E detto ciò, DJR, ci siamo. I saluti li abbiamo fatti.
2: Ci siamo.
1: Hashtag vai al fan al goblin, sempre mente e comunque mente.
2: Sempre.
1: Io saluto tutti col cuore in mano, porto i saluti di Sbrocco Romina che sta di là, che sta allattando il piccolo Gabriele, porto i saluti di Mattia che giustamente, bello di casa, aveva il gelato che si stava sciogliendo, quindi è dovuto scappare di là subito dopo Sbroccolen. DJR, come sempre, è stato un piacere, vi voglio bene a tutti, peace and love, vi diamo appuntamento a ottobre,
2: questa volta non è più alla prossima settimana, a ottobre.
1: Poi ovviamente podcast e non so se tutte le emittenti o quasi comunque continueranno a mandare il programma con delle puntate replica, quindi potete sentirci sulla vostra emittente preferita molto probabilmente allo stesso orario di sempre, chiedete direttamente all'emittente o chiedete a noi e vi rispondiamo.
2: E quindi DJR, ciao a tutti.
1: È stato un piacere.
2: Io
1: sono Simone Ciancarella e ci sentiamo alla prossima stagione, ciao
2: a tutti. Vodderra!

0: Non si invecchiano mai.
1: Ciao, sono Yub DJ. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, semplicemente la tua radio. Questo è il mio nuovo brano, Rumba Brava.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Buon Natale!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: Ciao, sono Daria. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Paper Plane.
1: Cause it's the way.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio, sono Yumi, un'artista italo-giapponese. Potete ascoltare il mio singolo di debutto, Fix Your Tone, in radio e su tutte le piattaforme a partire dal 26 giugno. Se vi siete mai trovati in una relazione tossica e vi siete sentiti dire abbassa i toni quando cercavate di esprimere i vostri sentimenti, questo brano potrebbe fare al caso vostro. Rimanete sintonizzati per le prossime uscite. Ciao a tutti!